0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Accompagnato da questa simpatica orchestra, mi permetterò cantare per voi un tango argentino, Agatha. Io mi metto secca dentro in bocca, ma non fuma, non ci vedo e non mi compro il lend per risparmiare. Vivo solo col mensile d'impiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicienda e spacca scarpa, e non ne compra ma ti fa lusso a te, e tu invece te

0: tradisci, Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Ma cattai un cappelluccio tuo sto 3 anni fa. Son 3 anni o porto sempre in capo, come le va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato, lo consiglio di iettare. Agata, tu mi capisci? Agata, tu mi tradisci? Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Vengo a casa e non te trovo. O portiere te ne chiamo, dove andate? A sale e ballo. Mi commuovo e penso che te facevo pocherino tutte sere assieme a me. Mamma, faccio solitario, guardo in cielo e penso a te. Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda,
1: stupisci,
0: e stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Agata, guarda, stupisci, che è ridotto quest'uomo per te. Olè, è finito.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Vestelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 30 luglio 2026, abbiamo 20 gradi all'esterno dei nostri studi, la temperatura è percepita a 21 con un cielo prevalentemente nuvoloso, ancora una giornata all'insegna dell'instabilità, via. Massima prevista nel pomeriggio 25, umidex a 32, 40% le possibilità di ricevere della pioggia. Nella notte scendiamo a 18 percepito come tale e avremo addirittura dei banchi di nebbia che dovrebbero formarsi nel corso della notte. Domani giornata soleggiata, adesso ahimè il fine settimana che ci indicavano diviso, sabato soleggiato e domenica pioggia, invece adesso anche sabato abbiamo un 60% di possibilità di precipitazioni che diventa quasi certo domenica 80%, ritorno di sole lunedì.
3: Beh, è ovvio.
2: Giusto.
3: Giusto che sia così. Ma noi non perdiamo l'abitudine di sorridere, come dice Elisa.

0: Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9.30 uno sguardo alle caricature, poi alle 10 cederemo passo antenna e microfono alle mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.
1: Tutti non ce la prendiamo.

0: Figlio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Ancora instabilità per quanto concerne il meteo dei prossimi giorni, però voglio dire, anche ieri era stata annunciata la pioggia, c'è stata un po' di pioggia in alcuni settori ma non quei violenti temporali che avevano previsto, quindi forse delle volte effettivamente l'instabilità si traduce anche da un'incertezza per quanto concerne le previsioni. Attualmente abbiamo 20 gradi con una sensazione di 21 e un cielo molto nuvoloso, il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 20:25, i venti soffiano attualmente dal versante nord orientale, a 11 km orari con raffica 17, il tasso d'umidità è attualmente al 78%. Oggi avremo una giornata con cielo variabile, possibilità di precipitazioni date al 40%, forse anche temporalesche nel corso del pomeriggio e anche qualche residua possibilità in serata, ma sempre data solo al 40%. La massima un caldo 25 con un humidex a 32, nella notte si scende a 18, percepito a 18 come tale, con possibilità anche di formazione di banchi di nebbia. Domani una giornata soleggiata, per lo più 26 la massima al termometro, 19 la minima. Arrivano invece delle precipitazioni per quanto concerne il fine settimana, sabato sono date al 60%, domenica all'80%, sabato la massima sarà di 26, la minima di 20, domenica la massima di 25, la minima di 18. Ritorno di sole a partire da lunedì con temperature anche elevate, lunedì 26 la massima, 17 la minima, martedì 28 la massima, 19 la minima. Per quanto concerne il nostro satellite, la nostra bella luna, ricordo che adesso siamo in fase decrescente, poiché abbiamo avuto la luna piena il 29 luglio, 5 agosto, ultimo quarto di luna piuttosto completato, e il 12 agosto alle 13:36 luna nuova.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: peperoni verdi 1,29 euro la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi 1,49 euro la libra, costolette di maiale intere 2,99 euro la libra, arrosto di spalla di vitello da grano 7,99 euro la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ed ora la situazione del traffico.
3: Beh, ormai questi giorni l'avrete capito e intuito anche circolando. C'è meno traffico nelle ore di punta proprio per via delle vacanze della costruzione. Attualmente l'unico rallentamento è per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine. Ce n'è anche uno in uscita del ponte arrivando da Boucherville questa mattina e poi accedere al ponte Mercier è un po' più complicato. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando. Molte informazioni quest'oggi sul fronte dell'attualità, inizio subito con questa notizia che è pervenuta ieri che indica che il governo liberale intende eliminare il contributo finanziario obbligatorio che è imposto ai servizi di streaming dalla CRTC, la Commissione Canadese per la Radio, Televisione e le Telecomunicazioni. In un documento depositato in tribunale, il governo ha indicato l'intenzione di sostituire tale obbligo con finanziamenti pubblici. La cosa ovviamente fa discutere parecchio e insoddisfa molti attori del settore della comunicazione e della cultura. I problemi informatici del governo del Quebec sono finiti in tribunale ieri. Petal, la società con cui collabora, ha presentato una denuncia presso la Corte Superiore il 24 luglio chiedendo che l'ente pubblico cessi di utilizzare la proprietà intellettuale del suo software. La società con sede a Quebec chiede un risarcimento danni di 150 milioni di dollari. Tra gli applausi entusiasti dei dipendenti di Via Rail, il ministro federale dei trasporti Stephen McKinnon ha annunciato ieri un investimento di 1.95 miliardi di dollari non solo per fornire a Via Rail 45 nuove locomotive, ma anche per farne assemblare la maggior parte proprio qui a Montreal. Il sindacato che rappresenta 4.400 assistenti di volo di WestJet ha notificato quest'oggi, questa mattina, un preavviso di sciopero di 72 ore, aprendo la strada a un potenziale sciopero durante l'alta stagione estiva che potrebbe già iniziare domani. E l'Agenzia Sanitaria Pubblica del Quebec ha chiesto un'indagine indipendente in seguito alla morte avvenuta in un breve lasso di tempo di tre minorenni affidati ai centri per giovani e famiglie Batshaw. Tre bambini di 4, 16 e 17 anni sono morti a poche settimane di distanza l'uno dall'altro lo scorso marzo. I due adolescenti, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, si sono suicidati. La bambina di 4 anni presentava segni di malnutrizione e lividi al momento del decesso. E infine la caccia all'uomo che ha tenuto la polizia in allerta per 4 giorni si è conclusa ieri con il ritrovamento e l'arresto di Philippe Benoit, accusato dell'omicidio del figlio. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

Che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

0: Facciamo il microfono.
1: Boh, accendiamo il microfono e cominciamo. Vabbè, auguri.
0: Grazie, caro.
1: Prego. 211esimo giorno, ci suona bene?
0: Sì, dice. Oggi sì.
1: Siamo alla 31esima settimana. Oggi la Luna è il 99. Ma come? Era ieri il 99,7.
0: No.
1: Ho fatto il refresh adesso,
0: eh sì, giusto, 99,7. Adesso cala. Ieri era 99,7 perché stava diventando piena.
1: Ah, ok.
0: Adesso
1: okay.
0: Sta calando.
1: Boh, adesso mi è uscita una cosa.
0: Tutta l'astronomia ti devo insegnare.
1: No, no, mi è uscita una cosa che non. Dov'è che?
0: Vado avanti. Giornata mondiale contro il traffico di esseri umani. Mamma mia. E questa invece è una buona notizia. Giornata internazionale dell'amicizia.
1: Vabbè, ma uno contrasta con l'altro. Alla fine.
0: Direi beh, più o meno. Sono
1: a noi non ci riguarda né uno né l'altro.
0: Assolutamente.
1: L'esercito romano,
0: eccolo lì, lo sapevo io,
1: guidato dal console Gaio Mario, sconfisce i cimbri.
0: Sconfisce i cimbri, signore e signori.
1: Sconfigge i cimbri.
0: Sì.
1: Noto no, paese della provincia di Varese.
0: No, la Verdura.
1: Cimbro, ci sono i cimbri. I cimbresi. No, c'è, esiste.
0: No, ci metti un po' di olio, un po' di sale.
1: No, dopo vergiate, vergiate, insomma, c'è cimbro. Per gli amici che voilà. La provincia di Varese che ci ascoltano,
0: come tu ben sai, è la Gaglia Cisalpina.
1: Voilà, e voilà, Vercelli, vedi che siamo in zona. Mettendo fine alla minaccia rappresentata dal Celto Germanici sui confini con l'Italia.
0: Sono i cugini dei cimbri.
1: I romani hanno la meglio nonostante inferiorità numerica, 1 rispetto a 4.
0: Caspiterina.
1: Ai 200.000 cimbri. E 140.000 dei quali vengono mamma mia, 140.000 perdono la vita e altri 60.000 vengono fatti prigionieri. Ecco perché il paese è piccolino, perché non si sono ancora ripresi bene.
0: Rimane più nessuno.
1: Oh,
0: 2126 anni fa, eppure ce lo ricordiamo. Nel 1756 l'architetto Bartolomeo Rastrelli, attenzione, non è Restelli,
1: certo.
0: Rastrelli.
1: Noi nobili siamo, certo. Restelli.
0: Presenta all'imperatrice Elisabetta di Russia il palazzo di Caterina. Io avrei detto ti presento il palazzo di Elisabetta. Adesso,
1: no.
0: Se all'Elisabetta gli presenti il palazzo di Caterina si ingelosisce. Dimora estiva degli zar.
1: Degli zar
0: era stato commissionato 4 anni prima per sostituirne uno precedentemente, affidando i lavori all'italiano Rastrelli, che consegna un edificio con una sontuosa facciata di 325 metri in stile rococò con decorazioni con decorazioni in oro per oltre 100 kg.
1: Allora me ne davano a me 50. Levavano 4 righe.
0: Sai cosa vale questa facciata oggi?
1: No, ma è quello azzurro? Sì. Bellissimo. No, è bellissimo.
0: Io, francamente, non ho mai visitato il palazzo di Caterina.
1: E no,
0: Caterina non mi ha mai invitato. Mai.
1: Certo.
0: Sì, che ci ho provato.
1: Gli Orvieti, voglio dire, non è che è una famiglia riconosciuta.
0: Noi e i cimbri eravamo amici.
1: E infatti,
0: possiamo andare avanti?
1: I cimbri li hanno eliminati, a te ti aggrazia.
0: Gli Orvieti ne rimangono pochi. Possiamo andare avanti?
1: No, ma volevo dire una cosa. L'ha costruito in 4 anni Rastrelli.
0: Lui ha fatto il disegno.
1: Ho capito, però.
0: Ci saranno stati degli schiavi che l'hanno costruito in 4 anni.
1: In 4 anni,
0: Vabbè, ma quando
1: siamo nel 1756.
0: Quando fusti la gente così, guarda le piramidi, tempo zero, sono venute
1: piramidi,
0: su.
1: Voi terrestri ancora non sapete niente.
0: Eppure
1: a Parigi viene eseguita
0: tutte le leggi proprio oggi.
1: No, è importante, dai. Allo San Fan de la Patrie. Viene eseguita in pubblico per la prima volta la Marsigliese di Claude Joseph Rouget de Lisle. È il brano che diventerà l'inno nazionale francese nel 1795. Auguri ai francesi,
0: 1923, al suo 22esimo numero, il settimanale statunitense Time dedica per la prima volta la propria copertina a una donna. E si tratta, signore e signori, dell'attrice Eleonora Duse, che diventa contestualmente anche la prima persona italiana ad apparire sulla copertina del giornale lanciato da Henry Luce. Caspiterina, ragazzi, prima donna ed è anche italiana. Complimenti. 103 anni fa.
1: 1930, un fatto un po' speciale. di fronte a 90.000 spettatori allo stadio del centenario di Montevideo dell'Uruguay, l'Uruguay batte l'Argentina per 4-2 e vince la prima edizione dei mondiali di calcio. Per il forte tifo, l'arbitro, il John Langenus, temendo per la propria incolumità, ha accettato l'incarico solo 2 ore prima dell'incontro, dopo aver ottenuto assicurazione sulla vita, scorta armata e una nave pronta a salpare per l'Europa entro un'ora dal fischio finale. Insomma, ecco. Non deve essere stato.
0: Sono quegli incontri lì che dici che faccio.
1: Li faccio o non li faccio?
0: Però voglio dire, poi dopo Trump ti telefona e ti dice annulla il cartellino rosso, dov'è il problema? Nel 1945 arriva nelle edicole il primo numero di Tutto Sport.
1: Auguri.
0: Il giornale sportivo fondato a Torino, da Renato Casalbore. La pubblicazione è bisettimanale all'epoca, 81 anni fa.
1: Alle Olimpiadi di Londra del 1948 il podista cecoslovacco Emil Zatopek fissa il nuovo record dei 10.000 metri coprendo la distanza in 29 minuti e 59 secondi.
0: 10 chilometri.
1: 10 chilometri, mezz'ora.
0: Ha detto, a piedi,
1: voglio dire. No, perché io quando l'ho visto ho detto, ciao, andiamo a bere il caffè. Aspetta, mezz'oretta arrivo.
0: Incredibile. Nel 1956, In God We Trust, In Dio Noi Confidiamo, la cui pubblicazione è già obbligatoria su monete e banconote in dollari dallo scorso anno, diventa il motto ufficiale degli Stati Uniti d'America in sostituzione del precedente E Pluribus Unum, da molti uno, 70 anni fa. Adesso c'è anche la foto di Trump, un altro discorso. Andiamo.
1: Finalmente nel 1966, per la prima volta dalla nascita del torneo,
0: possiamo anche dire l'unica, poverini.
1: Poverini. Hanno inventato tutto, ma non hanno mai vinto niente. Vabbè, poverini. L'Inghilterra vince i mondiali di calcio di fronte a 90.000 spettatori, tra cui la regina Elisabetta II e il principe Filippo. Era già lì,
0: Sì.
1: Batte la Germania Ovest per 4-2 nella finale allo stadio di Wembley.
0: Dove?
1: A Wembley.
0: No. Scusa.
1: Wembley. Okay. Ho voluto darlo un po' con l'accento.
0: Sì, non ho capito. Però era
1: di cimbro. L'accento di cimbro.
0: Mi sembrava un po' più scozzese comunque.
1: Nel 1978 a Belgrado si chiude la conferenza dei paesi non allineati, inaugurata il 25 luglio. Dopo giorni di duro confronto, la delegazione cubana si rifugia nella formula di unità nella diversità, con la conferma dell'autonomia dei vari blocchi. 48 anni fa, tra l'altro, leggevo stamattina una notizia di Cuba: il 70% degli hotel di Cuba hanno fatto fallimento nell'ultimo anno a causa appunto del blocco statunitense. Non ci va più nessuno. Incredibile. Vabbè, andiamo avanti. Muore a Roma nel 1978 l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile, progettista e realizzatore dei dirigibili Norge, con cui ha sorvolato il Polo Nord, e l'Italia, la cui missione si chiude in tragedia, e Nobile, accusato di aver abbandonato i suoi uomini, era nato a Lauro, nella Bellinese, nel 1885. Guarda che coincidenza. Coschettino, un altro comandante che abbandona, era nato a Lauro, che era praticamente la vecchia compagnia. Senti, ascolteremo una bella canzone di Pavarotti, perché nel 1991 uno spettacolare concerto gratuito alla Hyde Park di Londra, il tenore italiano Luciano Pavarotti festeggia il suo 30° anno di attività. Oltre 100.000 persone lo applaudono lungamente sotto la pioggia battente. Certo, se me lo fai a Londra, possibilità che sia bello.
0: No, è all'esterno, Hyde Park è...
1: Ho capito, però a Londra piove il giorno sì e due no,
0: Anche io che adesso recito nei panni.
1: Lo so.
0: Nel 2003 viene prodotto in Messico l'ultimo esemplare del maggiolino della Volkswagen.
1: Non l'ho mai guidato.
0: Io sì, ce l'avevo.
1: È una cosa che mi è rimasta lì.
0: Bella.
1: Però ho guidato la Renault, quella che aveva la marcia che tiravi,
0: anch'io,
1: quella lì.
0: Anch'io.
1: Era difficilissimo cambiare
0: a due cavalli.
1: Ma la tiravi la manetta,
0: il modello più longevo al mondo ha visto la luce nel 1938. In 65 anni sono stati realizzati oltre 21 milioni e mezzo di esemplari.
1: Il famoso numero 53. Poi io direi che nel 2007 muore a Roma il regista sceneggiatore italiano Michelangelo Antonioni, premio Oscar alla carriera. Tra i suoi più importanti film, Blow Up, era nato a Ferrara nel 1912, più vicino a noi. Cosa ci insegna?
0: Chi?
1: La storia, dico.
0: Quando?
1: È inutile che mi fai dei gesti e poi non sei
0: pronto. Capito,
1: però
0: se io ti apro quella di domani,
1: ho capito, ma è facile, oggi è il 30, domani è il 31.
0: Ho capito, allora io ho aperto quella del 31, te la riassumo o
1: no? Vai avanti.
0: 1859, signore e signori, Blondin,
1: chi è?
0: Primo grande funambolo ad attraversare su un filo le cascate del Niagara.
1: Ancora?
0: 1859,
1: ma stai a casa.
0: 31 anni.
1: No, ma
0: scusami. No, un piccolo dettaglio. Aveva le mani con delle manette dietro la schiena.
1: No, ma te la cerchi,
0: bisogna andare a fare un po' più complicato, se no sono capaci.
1: No, ma te la cerchi però,
0: Nel 1880 viene inaugurato le Bassin Louise.
1: Ah, oui.
0: Lo conosci tu?
1: Beh,
0: io conosco Louise, ma il Bassin no. 1937, furto.
1: Dove?
0: All'alba.
1: A dove?
0: No, scusa, furto dell'alba al crepuscolo.
1: Se non sei preparato, tagliamola qui e basta.
0: 1962 apre la Transcanadienne, signore e signori.
1: Normale.
0: 7821 chilometri.
1: È la parallela della 66.
0: No, la Transcanadienne è la metropolitana, quella che va dalla 40, va da un lato all'altro del paese.
1: Io c'ho in mente di fare sta 66.
0: Da evitare comunque la sezione est da Papineau, ma questo è un altro discorso. 1975 viene creato Petrocanada, che all'epoca era una compagnia di Stato, poi l'hanno privatizzata, ahimè, posso aggiungere.
1: Vabbè.
0: 1976 un incendio distrugge il Duomo del Marché Bon Secours, la cupola proprio.
1: La cupola.
0: 1976, anche recente.
1: Sicuro è bella, è la cupola.
0: È molto bella, sì. 1995 il vecchio stadio del Parc Jarry sarà demolito.
1: Bene.
0: Sappiamo, poi è diventato il nuovo stadio dove fanno gli internazionali di tennis. Si chiamano internazionali, non so neanche.
1: Internazionali.
0: Grazie.
1: È un Master 1000.
0: È un Master 1000. 1996.
1: Ti posso dire nempor qua che tu lo...
0: Ma sì, il tennis è la tua specialità. Io sono specializzato in tutto il resto. Scusa, nel 2000 un'altra Transat Quebec Saint-Malo. Belle quelle Transat. Non Air Transat,
1: Transat sono le sedie
0: con le barche a vela. Tra l'altro ricordo che la Amerigo Vespucci
1: è approdata
0: al porto di Monza. Se volete ci sono gli orari di visite
1: sabato e domenica.
0: Voilà. Nel 2001 entra in vigore in Canada la nuova legge sull'utilizzo della marijuana a fini terapeutici, però all'epoca. Adesso è anche a fini di divertimento.
1: A fini. Io avevo un compagno di scuola che si chiamava Fini.
0: Benissimo, Antonio, io dei formaggi. Nel 2015 Didier Drogba viene a giocare con l'Impact di Montreal. È stato uno dei migliori giocatori.
1: Non è difficile essere migliore quando sei bravo.
0: Esatto. Poi l'altra curiosità che ti voglio indicare è che nel 2007 la rivista canadese Beaver, sembra giusto castore, per una rivista canadese un nome azzeccato, pubblica un sondaggio sui peggiori canadesi, peggiori canadesi della storia.
1: Oh là là.
0: 15.000 persone vengono intervistate e partecipano a questo sondaggio. Signore e signori, l'ex primo ministro del Canada Pierre Elliott Trudeau
1: è il primo.
0: Incredibile. Dopo di lui c'è Chris Hanna, Harry Morgenthaler, Brian Maroney, Carla Omolka e Paul Bernardo, Stephen Harper, Céline Dion addirittura nella classifica.
1: Mamma mia.
0: Jean Chrétien, Clifford Holson e Conrad Black. Devo dire che gli uomini politici e la cantante sono vicino a degli assassini, perché Carla Omolka, Paul Bernardo, Clifford Holson.
1: Quelli che hanno risposto tipo assassini sono quelli che magari sono più
0: vabbè, ma io se devo dire una peggior persona dico un assassino, non una cantante,
1: esatto,
0: dire.
1: O anche un politico.
0: Beh, alcuni di questi
1: sì, vabbè, ma non tutti, voglio dire, però sai, ci si rifà sulle sui nomi che si conosce.
0: Benissimo.
1: Quindi, tentare non nuoce.
0: Benissimo.
1: È facilissimo.
0: Tentiamo di essere in orario.
1: Va bene, sei tu che sei detto avanti.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Sempre lento l'accesso al tunnel Ponte Louis Polyte La Fontaine in direzione Boucherville, lento l'accesso al ponte Mercier questa mattina soprattutto da Kanawha, che non necessariamente da Saint-Constant, e poi a Singhiozzo la Met West, ma poco all'altezza, il rallentamento all'altezza dello snodo di Rockland. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo liberale intende eliminare il contributo finanziario obbligatorio imposto ai servizi di streaming della dalla Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni. In un documento depositato in tribunale ha indicato l'intenzione di sostituire tale obbligo con finanziamenti pubblici. Ci è stato chiesto di informare il tribunale che l'intenzione del governo è di eliminare l'obbligo di contributo in base imposto ai servizi di streaming e di fornire finanziamenti pubblici per sostituire tali contributi, ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale in un documento datato 17 luglio. L'ufficio del ministro della cultura Mark Miller ha rifiutato di commentare quanto gli è stato chiesto di chiarire la posizione del governo. Un portavoce non ha risposto direttamente

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Mica online, le piattaforme straniere ricavano ingenti profitti dal mercato canadese e dovrebbero quindi contribuire direttamente alla vitalità di un settore da cui traggono vantaggio, ha aggiunto. Ancora una volta i liberali di Carney si piegano a Donald Trump e sacrificano il settore culturale, il futuro stesso del nostro cinema e della nostra televisione in lingua francese, ha scritto in una dichiarazione il leader del Bloc Québécois Yves-François Blanchet. Questa volta stanno violando la loro stessa legge e invitando le emittenti online a venire a guadagnare in Quebec e in Canada senza contribuire in alcun modo allo sviluppo della nostra cultura e senza nemmeno pagare le tasse in Canada. Il New Democratic Party ha fatto eco a questo sentimento. In una dichiarazione la deputata Heather McPherson ha scritto che i liberali di Carney stanno ignorando questa legge e annullando i contributi obbligatori da parte delle aziende americane, costringendo così i canadesi a sovvenzionare aziende tecnologiche e mediatiche americane che competono direttamente con i media canadesi. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique LeBlanc, si trova a Washington questa settimana dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di imporre nuove tariffe su una serie di prodotti canadesi. Martedì ha assistito a una partita di baseball tra i Washington Nationals e i Toronto Blue Jays. L'evento, la giornata dell'amicizia Canada-Stati Uniti, era sponsorizzato da Google, Netflix e Amazon. I problemi informatici del governo del Quebec sono finiti in tribunale. Petal, società con cui collabora, ha presentato una denuncia presso la Corte Superiore il 24 luglio chiedendo che l'ente pubblico cessi di utilizzare la proprietà intellettuale del suo software. La società con sede in Quebec chiede un risarcimento danni di 150 milioni di dollari. L'atto di citazione sostiene che il governo del Quebec abbia illegalmente cercato di ottenere una copia o una versione contraffatta di una soluzione software appartenente alla ricorrente Solution Petal Inc. Petal afferma che l'ente pubblico abbia utilizzato i suoi segreti commerciali per commissionare un software di gestione degli appuntamenti medici simile al proprio. Il governo del Quebec utilizza il software di Petal da anni, ma ha deciso di indire una gara d'appalto per acquisire una soluzione sostitutiva simile di cui detenesse il codice sorgente. Il Ministero della Salute, attraverso la procedura di gara, ha di fatto commissionato al mercato una versione contraffatta del lavoro di Petal. L'azienda quebecchese ha sviluppato questo software chiamato Appointment Organizer, organizzatore di appuntamenti. Contattate da Radio Canada, Petal e Quebec Health o Santé Quebec hanno rifiutato di commentare la controversia legale. Anche Investissement Québec, maggiore azionista di Petal, ha rifiutato qualsiasi commento. Tra gli applausi entusiasti dei dipendenti di Via Rail, il ministro federale dei trasporti Stephen McKinnon ha annunciato un investimento di 1.95 miliardi di dollari non solo per fornire a Via Rail 45 nuove locomotive, ma anche per farne assemblare la maggior parte a Montreal. Le locomotive stesse rappresentano un investimento di 1.6 miliardi a cui si aggiungono 357 milioni di dollari per la costruzione di nuove strutture presso l'attuale centro di manutenzione di Via Rail nel quartiere di Pointe-Saint-Charles a Montreal. I lavori per questa nuova struttura sono già in corso. Queste saranno le prime locomotive ibride a entrare in servizio in Nord America, costruite dall'azienda svizzera Stadler. Le prime 9 saranno prodotte nello stabilimento di Valencia in Spagna con la partecipazione di lavoratori canadesi, mentre le restanti 36 saranno assemblate in Canada una volta che gli operai canadesi avranno completato la formazione. Queste locomotive ridurranno tra l'altro le emissioni di gas serra fino al 95% e saranno in grado di operare a zero emissioni nei centri urbani. L'assemblaggio inizierà nel 2030 a monte. Si prevede che l'intera nuova flotta sarà in servizio entro il 2033 e questo investimento sosterrà 1.200 nuovi posti di lavoro a tempo pieno. Il sindacato che rappresenta 4.400 assistenti di volo di WestJet ha notificato questa mattina un preavviso di sciopero di 72 ore, aprendo la strada a un potenziale sciopero durante l'alta stagione estiva. La compagnia aerea, la seconda più grande del Canada, ha dichiarato che si impegnerà attivamente nelle trattative per raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro. In caso contrario, WestJet potrà gli assistenti di volo di WestJet potranno incrociare le braccia già domenica a 12:01, ma alcuni voli

0: potrebbero essere già cancellati a partire da venerdì. Ricordo che WestJet opera oltre 600 voli al giorno, trasportando circa 70.000 passeggeri in alcuni giorni. L'Agenzia Sanitaria Pubblica del Quebec ha richiesto un'indagine indipendente in seguito alla morte avvenuta in un breve lasso di tempo di tre minori affidati ai centri per giovani e famiglie Batshaw. Tre bambini di 4, 16 e 17 anni sono morti a poche settimane di distanza l'uno dall'altro lo scorso marzo. I due adolescenti, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, si sono suicidati. La bambina di 4 anni presentava segni di malnutrizione e lividi al momento del decesso. Secondo quanto riportato dalla Montreal Gazette, che ha dato notizia della morte dei ragazzi la settimana scorsa. Infine, la caccia all'uomo che ha tenuto la polizia in allerta per 4 giorni si è conclusa ieri con il ritrovamento e l'arresto di Philippe Benoit, accusato dell'omicidio del figlio. L'uomo è stato arrestato intorno alle 16.30 nella zona di Lac Veillette, che si trova a pochi chilometri dal campeggio dove era stata rinvenuta l'auto. Dopo l'arresto, il 41enne è stato trasportato in elicottero dall'equipe di soccorso della Sûreté du Québec. La zona fittamente boscosa era di difficile accesso per i paramedici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita ha colpito decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Vede almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, si inverte la tendenza questa mattina, l'euro sale a 1,61, scende il dollaro statunitense a 1,40.
2: Previsioni del tempo.
0: Giornata per il momento abbastanza nuvolosa, abbiamo 20 gradi percepiti a 22, si va a 25, umidex a 32 nel pomeriggio, con un 40% di possibilità di precipitazioni piovose che rimarrà anche per la serata. Nella notte invece banchi di nebbia, scendiamo a 18 percepiti come tali. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8.

0: Ivana sta in sala regia, Silvio Orvieto al microfono che tossisce, anche chiedo scusa, per il vostro risveglio di questo 30/7/2026.
1: Bene, 1966 i Rockers erano primi in classifica con i Rockers senza R, perché mi è venuto in mente i Rockers che erano un altro gruppo. I Rocker erano primi con i Rockers nel 66. No, vabbè. Il capo gruppo era Shapiro. La canzone "Che colpa abbiamo noi", vabbè. Va bene, poi ascolteremo una bella canzone di Luciano Pavarotti, che in questo giorno a Londra fa un concerto gratuito per i suoi 30 anni di attività.

Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.

Buon compleanno a tutti voi che siete nati il 30 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo ovviamente con il segno dell'Ariete per la giornata di oggi. Giornata positiva per chi lavora e per chi è già in vacanza. La Luna porta incontri e notizie piacevoli. Giove sostiene acquisti ben valutati e il Sole favorevole aumenta vitalità e fascino. Il partner collabora e l'intesa fisica è evidente. I single possono fare un incontro interessante durante uno spostamento. Toro, giornata spigolosa con la Luna in quadratura che complica collaborazioni e programmi. Giove ostile favorisce spese eccessive o richieste professionali fuori misura, mentre Mercurio amico vi aiuta a rimediare a una dimenticanza. La coppia chiede pazienza, riducete gli impegni serali e curate il sonno. Gemelli, una deviazione migliora il programma originale. Urano porta una novità che merita curiosità, mentre Giove sostiene un progetto o una richiesta economica. In amore servono leggerezza e un po' di varietà. Prima di partire, però, localizzate documenti, chiavi e carica batterie. Improvvisazione ha comunque bisogno della batteria carica. Cancro, Saturno in quadratura impone una responsabilità o una spesa poco gradita. Mercurio nel segno permette comunque di gestire bene comunicazioni e scadenze. Non caricatevi anche il lavoro dei colleghi. In famiglia stabilite limiti chiari. Curate inoltre lo stomaco e la qualità del sonno. Leone, rapporti ancora tesi con la Luna in opposizione che porta risposte fredde e cambi di programma. Il Sole nel segno mantiene alta la vitalità, mentre Urano, favorevole, suggerisce una soluzione diversa dal previsto. Accettate un compromesso sul lavoro. In amore non imponete tempi e programmi. Vergine, la fretta rischia di farvi perdere più tempo di quanto ne faccia guadagnare. Mercurio vi aiuta a correggere un errore e Venere mantiene distesi i rapporti, ma Marte chiede di rispettare i limiti fisici. Riducete gli impegni e controllate le spese. Per stasera la lista ideale contiene sonno, riposo e nient'altro. Bilancia, una proposta inattesa rende la giornata più interessante del previsto. Il Sole valorizza la vostra capacità di convincere, mentre Urano suggerisce un programma diverso dal solito. Accettate le novità senza consultare 5 chat e 3 persone non coinvolte. I single potranno fare un incontro piacevole proprio fuori dal programma. Scorpione, una collaborazione si complica perché ognuno difende la propria posizione. Giove amplifica pretese e spese, mentre Venere protegge i legami più solidi. Controllate pagamenti e acquisti online, poi rinviate le decisioni non urgenti. La serata richiede poche persone e nessuna conversazione da risolvere a tutti i costi. Sagittario, migliorano oggi i rapporti con colleghi e amici. Giove amico offre una buona occasione, mentre Venere in quadratura mantiene qualche tensione nella coppia. Non trascurate il partner per seguire troppi programmi. Controllate anche le spese. Una tariffa conveniente non obbliga a prenotare immediatamente. Capricorno, una conversazione richiede più chiarezza del solito, ma non è destinata a complicarsi. Mercurio resta in opposizione e invita a verificare condizioni e responsabilità, mentre Venere sostiene i rapporti affettivi. Non fate anche il lavoro dei colleghi. In famiglia dite subito che cosa siete disposti a sostenere e cosa no. Acquario, una novità professionale sembra interessante, ma Giove consiglia di guardare oltre la prestazione. La presentazione brillante. Verificate costi e condizioni prima di accettare. La Luna nel segno accresce fascino e originalità. I single attirano persone fuori dagli schemi, comprese alcune che forse farebbero meglio a rientrarci. Pesci, Urano in quadratura può cambiare un programma o creare un imprevisto domestico. Venere opposto vi fa mantenere qualche distanza con il partner, mentre Mercurio amico vi permette di trovare una soluzione. Non reagite con confusione sul lavoro, verificate ogni dettaglio. La calma evita errori inutili.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Bon, allora, compleanno importantissimo. Polanca, amato da tantissimi, nasce nel 1941. Oggi compie 85 anni e ci ha regalato anche questa canzone che tutti cantiamo e ascoltiamo volentieri.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Cielo prevalentemente nuvoloso a quest'ora, abbiamo comunque una temperatura di 20 gradi percepiti a 22, oggi si va a una massima di 25, umidex a 32, 40% le possibilità di precipitazione nel pomeriggio e in serata, forse anche a carattere temporalesco, poi nebbia nel corso della notte con una minima di 18 percepita come tale. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine. Ancora una volta si ritorna su un soggetto molto grave e attuale, quello delle overdose dovute agli oppioidi che sono contenuti spesso e volentieri e tagliati con fentanyl e altre porcherie. Beh, fentanyl non è una porcheria perché è veramente un anestetico molto importante nel settore delle chirurgie, però ahimè quando viene abusato o inserito in altri tipi di droghe può causare la morte in tempi brevissimi. Honoré Pu la retrouvé morte, l'articolo in prima pagina della Presse Plus che verte proprio sull'ampiezza di questa crisi delle overdose che comincia letteralmente a far paura. Chi dice che comincia a far paura è proprio un paramedico di un'ambulanza che la presa ha accompagnato durante una serata a dir poco movimentata in cui ha dovuto intervenire più di una volta, poiché le telefonate al 911 per queste overdose stanno letteralmente esplodendo e questi medici delle ambulanze si ritrovano spesso in prima linea in questa crisi degli oppiacei e la situazione è veramente drammatica, almeno che si possa dire. Prima pagina, un servizio esclusivo della Press Plus su questo importante soggetto d'attualità che è altrettanto grave. Nelle Devoir di oggi altro elemento alquanto controverso, quello della conversione delle residenze per persone anziane in appartamenti. Un jugement fait craindre une baisse du nombre de RPA, infatti c'è una sentenza che è arrivata dalla Corte Superiore del Quebec e invalida tutte le normative municipali che erano state adottate dai vari arrondissement della metropoli per impedire agli RPA di essere convertiti in immobili di appartamento senza servizi, quindi degli edifici proprio da affittare tale e quale. Questo significa che ahimè si teme a ulteriori chiusure del numero di RPA che già hanno chiuso, devo dire, sono passate da 217 a 167, perdita di 50 residenze in pochissimo tempo e si teme il peggio a tal proposito. Prima pagina de Le Devoir di questa mattina. Andiamo a vedere il Journal de Montréal, dove l'articolo che domina concerne ancora una volta la corruzione e ancora una volta dovremmo aggiungere nella città di Terrebonne. Sappiamo che non è la prima volta che la municipalità in questione è soggetta a verifica. Adesso ci sono delle accuse ancora una volta e dei files che sono emersi che sono alquanto compromettenti, il meno che si possa dire, soprattutto nei confronti dell'ex sindaco Jean-Marc Robitaille e dei suoi collaboratori. I dettagli all'interno del Journal de Montréal e poi ancora una volta si parla di ciò che ho menzionato nel giornale radio, una notizia che ha sconvolto il mondo culturale e non solo, Carney Abdic devant Légion Américaine. Ricordiamo che si volevano imporre, aumentare piuttosto le quote che devono pagare i giganti del web per finanziare le produzioni audiovisive locali da 5 a 15%. Adesso invece si è saputo che probabilmente il governo liberale intende eliminarle completamente, quindi per alcuni è ancora una volta un inchino di fronte alle esigenze del presidente americano Donald Trump, che spesso ha criticato le tasse imposte a questi giganti del web che ovviamente prendono spazio sempre di più nel panorama culturale non solo della provincia del Quebec ma anche del Canada in generale. Fanno miliardi di profitti e non versano una lira di tasse. Prima pagina del Journal de Montréal di questa mattina. Si ritorna invece su un altro soggetto che ho trattato nell'attualità, questa indagine che è stata richiesta per quanto concerne Batshaw, questa istituzione che teoricamente dovrebbe proteggere i giovani, e dove ce ne sono stati tre che sono deceduti in pochissimo tempo. Adesso si viene a scoprire anche che Lionel Carmont, il ministro pertinente, perché è il ministro della famiglia, era al corrente delle decessi di Batshaw. Carmont says he knew of Batshaw deaths, sono deceduti, e pare che ci siano dei neonati addirittura che decedono ogni giorno nel servizio, nell'unità neonatale appunto di questo servizio che dovrebbe essere dedicato alla protezione della gioventù. Un articolo sconvolgente, il meno che si possa dire, nella prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Il Globe and Mail ritorna su un altro soggetto, il fatto che lo stesso primo ministro Mark Carney abbia deciso e abbia confermato che non ha nessuna intenzione di inserire il settore dell'energia nei negoziati per il trattato di libero scambio, comunque dei negoziati con gli Stati Uniti. Ovviamente questo è per soddisfare non solo la provincia dell'Alberta ma i produttori petroliferi del paese. PM rules out using energy as leverage in trade talks with the US, titola questo articolo. Quindi qualsiasi restrizione alla produzione e esportazione del petrolio e del gas canadese verso gli Stati Uniti non farà parte, secondo appunto il primo ministro, dei negoziati. Alcuni hanno pensato che poteva essere un metodo per far piegare appunto gli Stati Uniti, quello di limitare le esportazioni di energia, ma ovviamente questo comporterebbe anche degli effetti nefasti all'economia non solo dell'Alberta ma delle province che producono gas naturale e petrolio. E ne parla la prima pagina della Globe and Mail, dove si mostra ancora una volta terribile fotografia degli effetti degli incendi boschivi in Spagna. When all of Spain is burning, volunteers roll up their sleeves. Ovviamente molti sono coloro che offrono il loro tempo per combattere questi incendi, anche se non sono necessariamente vigili del fuoco. Prima pagina del Globe and Mail di quest'oggi. Il National Post di oggi inaugura l'edizione su quanto costa effettivamente la sanità in Canada. La cifra è esorbitante, sarebbero $21,000 a famiglia. Healthcare costs $21,000 for family of four, report. Quindi praticamente è raddoppiato il costo dei servizi sanitari per famiglia, quindi ovviamente gli investimenti pubblici. Dal 1997 paghiamo il doppio. E poi anche qui si parla di quanto ha deciso Carney: tax money to replace streamers' next fees. Ancora una volta questa decisione che fa discutere parecchio, anche perché se da una parte il CRTC voleva imporre il 15% di tasse ai giganti del web per finanziare l'industria culturale, non solo si elimina questo 15%, ma sarà sostituito da $600 milioni che saranno versati dal governo del Canada. Quindi significa che quello che non si fa pagare ai giganti del web lo paghiamo noi contribuenti del paese. Prima pagina del National Post, che critica anch'esso questa decisione. Passiamo ai quotidiani italiani, dove si parla ancora una volta del conflitto in Iran. Furia di Trump su Teheran: colpiremo duro. Intanto l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran, i sauditi alla guerra, l'errore degli ayatollah. Ecco cosa cambia adesso, un editoriale dove si dimostra che cresce il fronte arabo alleato degli USA. E poi alta tensione sulla sicurezza in Italia, invece estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato, violenza in piazza, Fratelli d'Italia è associazione per delinquere, i notar tedeschi difesi dal legale di Askatasuna. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone. E origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Per quanto concerne la Repubblica, di questa mattina, anche lì si apre sull'identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole, l'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione Grande Fratello, e poi anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli USA, prima pagina della Repubblica di quest'oggi. E sul fronte sportivo ovviamente comunque la prima notizia è dedicata alla Juventus, Colomuani preso al Begovic. Quasi 1-2, Juve, dopo un lungo inseguimento, ecco il 9 del PSG, blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco, come avete, ho dimostrato alquanto difficile da pronunciare, se parte David c'è Zirchi o il Vlahovic bis, il Milan su Sule, Amorim cerca fantasia e punta il romanista, e poi Malagò presenta la sua Italia, Mancini, ho sbagliato, ma ora voglio i trofei, ed è tutto.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni 2 settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Acciughe dalla Turchia 2 libbre a $12.99, olio extravergine d'oliva Gallo 1 litro a $8.99, leguminosi Ilios 540 ml a $1.99, tagliatelle all'uovo Aurora 250 grammi 2 per $5.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: quando si entra in un bosco da una parte o dall'altra esce sempre fuori il lupo. Magari è un lupo che non fa più paura, perché i lupi veramente cattivi c'erano solo tanti anni fa. Però il lupo comunque non sai mai cosa può farti. Magari è nascosto dietro un albero, tu sei lì che cammini e non ti accorgi neanche che c'è il lupo dietro l'albero e non esce mai. Resta dietro. Ma dentro di sé ha la soddisfazione di averti preso in giro. Perché se avesse voluto sarebbe uscito e ti avrebbe addentato forse una gamba o un polpaccio, che poi è un pezzo della gamba, se vogliamo dirla tutta. Ma il lupo comunque è un personaggio da cui bisogna stare attenti. Per carità, simpaticissimo, poi se non ha fame non è neanche pericoloso.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Mortadella San Daniele, 750 grammi, 9,99. Caffè espresso Borbone, crema superiore, in chicchi, 1 kg, 19,99. Cantucci, Fiorentino, 125 grammi, 1,99.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque, alquanto scorrevole ancora a quest'ora, bisogna dire che siamo in pieno periodo de vacaciones, come si suol dire, quindi effettivamente c'è meno gente per strada, lo dimostra la viabilità. L'unico rallentamento lo troverete per accedere al tunnel, ponte Louis-Polyte-Lafontaine, leggermente rallentata a Saint-Léonard, ma soprattutto a Rockland, a Metz-Ouest. De Carignan comincia a essere lenta all'altezza proprio della 40, e poi problemi per il ponte Mercier, l'accesso è bloccato o lento comunque solo da Kanawake questa mattina, ma poi sul ponte stesso troverete traffico pesante.
1: Giornale radio CFMV 1280.
2: Il governo liberale intende eliminare il contributo finanziario obbligatorio imposto ai servizi di streaming dalla Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni. In un documento depositato in tribunale ha indicato l'intenzione di sostituire tale obbligo con finanziamenti pubblici. Il governo ha annunciato all'inizio di giugno che avrebbe emanato una nuova direttiva al CRTC dopo che l'autorità di regolamentazione delle trasmissioni aveva aumentato i contributi dei principali servizi di streaming dal 5 al 15%. Il governo ha anche dichiarato che avrebbe invece fornito 600 milioni di dollari di finanziamenti annuali al settore. Non sarà sufficiente sostituire semplicemente le somme attualmente in gioco, questi finanziamenti devono anche tenere il passo con la crescita dei ricavi dei servizi di streaming online, dicono gli esperti. Le piattaforme straniere ricavano ingenti profitti dal mercato canadese, dovrebbero quindi contribuire direttamente alla vitalità di un settore da cui traggono vantaggio. Ancora una volta i liberali di Carney si piegano a Donald Trump e sacrificano il settore culturale. Il futuro stesso del nostro cinema e della nostra televisione in lingua francese, ha scritto in una dichiarazione il leader del Bloc Québécois Yves-François Blanchet. Questa volta stanno violando la loro stessa legge, invitando le emittenti online a venire a guadagnare in Quebec e in Canada senza contribuire in alcun modo allo sviluppo della nostra cultura e senza nemmeno pagare le tasse in Canada. Il New Democratic Party ha fatto eco a questo sentimento. Heather McPherson, deputata, ha scritto che i liberali di Carney stanno ignorando questa legge e annullando i contributi obbligatori da parte delle aziende americane, costringendo così i canadesi a sovvenzionare aziende tecnologiche e mediatiche americane che competono direttamente con i media canadesi. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Lebon, che si trova a Washington questa settimana per discutere di commercio, ha assistito a una partita di baseball tra i Washington Nationals e i Toronto Blue Jays ieri. L'evento, la giornata d'amicizia Canada-Stati Uniti, era sponsorizzato da Google, Netflix e Amazon. L'ultima concessione di Carney a Trump e ai suoi detti amici miliardari non è stata ovviamente bene accolta dalla comunità artistica del Quebec. Nel mondo dell'arte questa è la peggior notizia dell'anno, ha affermato Tania Contoianni, presidente dell'Union des Artistes du Québec. È catastrofico e totalmente scoraggiante lasciarsi intimidire in questo modo dai giganti del digitale. Il governo Carney, come dico, fa marcia indietro e non è la prima volta, dicono gli altri di fronte all'ira di Washington. Ottawa si è impegnata a coprire di propria tasca la differenza di 600 milioni di dollari. Il problema è che questi finanziamenti pubblici sono soggetti ai capricci politici, ha lamentato anche Laurent Dubois della Società degli Autori di Radio, Televisione e Cinema. Inoltre, il denaro proveniente direttamente dalle tasche dei contribuenti, anziché dalle casse stracolme dei giganti tecnologici americani. Un anno fa il governo liberale aveva già abolito la tassa sui servizi digitali che colpiva specificamente i giganti tecnologici americani nel tentativo di raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Vale la pena notare

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Dei dipendenti di Via Rail, il ministro federale dei trasporti Stephen McKinnon ha annunciato un investimento di 1,95 miliardi di dollari non solo per fornire a Via Rail 45 nuove locomotive, ma anche per farne assemblare la maggior parte qui a Montreal. Le locomotive stesse rappresentano un investimento di 1,6 miliardi, a cui si aggiungono 357 milioni per la costruzione di nuove strutture presso l'attuale centro di manutenzione di Via Rail nel quartiere di Pointe-Saint-Charles a Montreal. Queste saranno le prime locomotive ibride a entrare in servizio in Nord America, saranno costruite dall'azienda svizzera Stadler. Le prime 9 saranno prodotte nello stabilimento di Valencia in Spagna con la partecipazione di lavoratori canadesi, mentre le restanti 36 saranno assemblate in Canada una volta che gli operai canadesi avranno completato la formazione. Queste locomotive ridurranno le emissioni di gas serra fino al 95% e saranno in grado di operare a zero emissioni nei centri urbani. Il sindacato che rappresenta 4.400 assistenti di volo di WestJet ha notificato questa mattina un preavviso di sciopero di 72 ore, aprendo la strada a un potenziale sciopero proprio durante l'alta stagione estiva. La compagnia aerea, la seconda più grande del Canada, ha dichiarato che si impegnerà attivamente nelle trattative per raggiungere un accordo sul rinnovo di contratto collettivo di lavoro. Se non si dovesse raggiungere entro tale data, gli assistenti di volo potranno incrociare le braccia domenica a 00:01, ma alcuni voli potrebbero essere cancellati già a partire da domani. Ricordo che WestJet opera oltre 600 voli al giorno, trasportando fino a 70.000 passeggeri. L'Agenzia Sanitaria Pubblica del Quebec ha richiesto un'indagine indipendente in seguito alla morte avvenuta in un breve lasso di tempo di 3 minori affidati ai centri per la gioventù e famiglie Batshaw. 3 bambini di 4, 16 e 17 anni sono morti a poche settimane di distanza l'uno dall'altro lo scorso marzo. I 2 adolescenti, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, si sono suicidati. La bambina di 4 anni presentava segni di malnutrizione e lividi al momento del decesso. La caccia all'uomo che ha tenuto la polizia in allerta per 4 giorni si è conclusa ieri con il ritrovamento e l'arresto di Philippe Benoit, accusato dell'omicidio del figlio, come confermato dalla Sûreté di Québec. L'uomo è stato arrestato intorno alle 16:30 di ieri nella zona di Lac Veillette, a pochi chilometri dal campeggio dove era stata rinvenuta l'auto dello stesso. Dopo l'arresto, il 41enne è stato trasportato in elicottero da un'equipe di soccorso della Sûreté di Québec. La zona, fittamente boschiva, era di difficile accesso per i paramedici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente.
4: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta,

0: fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai NOTAV a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di due cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, tre le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro sarà 1,61, scende invece il dollaro statunitense che questa mattina è scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
2: Se non volete indossare gli occhiali da sole, oggi è una giornata ideale, almeno per il momento nuvoloso, 20 gradi all'esterno percepiti a 22, oggi si va a 25, humidex a 32, 40% le possibilità di precipitazioni nel pomeriggio e in serata, con possibilità anche a carattere temporalesco per le precipitazioni. Nella notte scenderemo a 18 percepito come tale, con una nebbia a modi cassanese per coloro che frequentavano la zona di Milano. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 9.
4: CFMB 1280, la tua radio amica.
2: Ivan Restani in sala regia, Silvio vedo al microfono, il vostro risveglio targato 37 20 26,
5: e come diceva Lelio Luttazzi, hit parade.
2: Tra l'altro noi abbiamo trasmesso la nostra ieri e ho registrato con Vittorio invece quella che andrà in onda per la hit parade italiana mensile, la nostra top 10, che ascolterete a breve sulle onde di CFMB. No, non ce l'abbiamo proprio, adesso lavoriamo.
5: E invece adesso ascoltiamo Hit Parade, che è il titolo di una canzone di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.

0: Lo sport.
1: Aspettavo.
0: Sempre se mi si apre la pagina perché non ho internet.
1: Quindi?
0: Niente, un
1: grazie. Vuoi che vada avanti io?
0: Beh, io ho una notizia su Mancini.
1: Sì, parliamo di Mancini.
0: Ma parliamone. Donnarumma le manda un messaggio
1: a Firenze. Ah no,
0: no,
1: non bacio,
0: Donnarumma. E niente, facendogli gli auguri per questa nuova.
1: Guarda che io paro, gli ha detto.
0: Se ti servo,
1: fammi sapere.
0: Poi finalmente Ancelotti.
1: Comunque, la citazione ufficiale di ieri di Mancini è stata: farò una bella Italia e mi perdonerete.
0: Perché lo sa anche lui,
1: cioè,
0: voglio dire, insomma, lo sa.
1: Ho sbagliato nel 2023. Questo
0: sbagliato
1: è il ruolo.
0: Intanto lui in banca c'ha 20 cucuzze.
1: Ho sbagliato nel 2023. Questo è il ruolo che più mi piace.
0: Anche io ho sbagliato.
1: Poi non l'ha detto, ma tra parentesi ha scritto: ma mi pagavano di più.
0: Di più. Vabbè. Non si sa, tra l'altro, quanto gli danno.
1: È meglio non saperlo.
0: Zola sarà il terzo personaggio probabilmente inserito.
1: Emil?
0: No, ah. Zola, non Zola. Ah. Zola
1: scia. J'accuse!
0: Sciava lui.
1: Okay.
0: Lui invece giocava a pallone nel Napoli, il numero 10. Zola, e quindi sarà lui. Tra l'altro ho letto un articolo interessante su Zola che proporrà di partire dalla Serie C, nel senso andare a scoprire, se ti annoio,
1: no, sono.
0: Andranno a pescare giovani,
1: mandiamoli a pescare che è meglio.
0: No, andranno veramente alla ricerca di questi giovani. Tra l'altro la Lega quest'anno ha introdotto nella Serie C l'obbligo di 6 giocatori che diventeranno 7 e l'anno
1: italiani.
0: E l'anno dopo 8 addirittura, giovani. E addirittura hanno stabilito una presenza di minuti in campo per questi ragazzi. Quindi non è che perché ce ne sono 6, io ne tessero 6 e siamo a posto così. Sono obbligati a farli
1: 6 che giochino.
0: E giochino. E
1: tra l'altro cosa, si è parlato
0: in 7 in 7 settimane, in 7 partite. Quindi la cosa è monitorata anche come struttura.
1: Bene. E si è parlato anche molto delle scuole di calcio ieri.
0: Sono state
1: dello sviluppo, eccetera, eccetera.
0: Purtroppo le scuole di calcio
1: hanno capito, insomma, che bisogna sviluppare il calcio locale.
0: Voglio dire, se chiami Suarez, non puoi giocare nella nazionale italiana.
1: E poi hai voglia di cambiare l'allenatore, ci vogliono anche i giocatori a un certo punto. Voglio dire.
0: No, ti stavo dicendo di Ancelotti. Finalmente ha svelato che veramente c'è stato questo incontro telefonico con Maldini e con Leonardo. Il suo rifiuto è dovuto non al fatto di non essere andato d'accordo sul contratto, comunque di poca fiducia in questa struttura che attualmente ha l'Italia del calcio, ma per il rispetto che ha verso la nazionale brasiliana e verso il popolo brasiliano, che nonostante tutto lo ha sempre accolto e difeso. Quindi è un riconoscimento che Ancelotti riconosce alla federazione brasiliana. Questo è un po' quello che ha detto Ancelotti sul caso di il perché non ha accettato poi alla fine il ritorno in nazionale.
1: Comunque c'è ancora molta controversia per questo mondiale tra virgolette privatizzato, una rivolta proprio contro la FIFA, ma anche contro Infantino. E l'Unione Europea ha detto: monitoriamo tutela di mercato e concorrenza. Kushner, ricordo, Kushner Junior AD dell'investitore, ma in vendita solo quote di minoranza, ecco via. Poi
0: una notizia, abbiamo parlato di Ancelotti, una notizia del Milan la società ha emanato un bollettino ufficiale sulle condizioni di Franco Baresi, perché ieri sera addirittura molti siti lo davano già come deceduto. Franco Baresi sta male, perché è vero, ma le sue condizioni sono stabili e è ricoverato in ospedale. Ricordiamo che ha avuto un brutto male, gli hanno riscontrato un brutto male ai polmoni. E
1: tumore.
0: Un tumore, vabbè, comunque si dice brutto male.
1: No, si dice tumore, è un termine tecnico, non ho capito perché dico brutto male.
0: Perché in Italia dicono brutto male.
1: Perché è sciocco, si chiama tumore, tumore. Tutti i mali sono brutti adesso, vogliamo dirla tutta, ce n'è di più brutti e di meno brutti. Vabbè, però voglio dire.
0: Il mio torcicollo di oggi è minore, voglio dire.
1: Ma direi proprio di sì. Anche senti, perché sei più concentrato oggi, perché non riesce a guardare il cellulare, non riesce a guardare fuori dalla finestra, sei concentrato sullo schermo, ti vedo bello dritto,
0: non riesco a girare,
1: meno male, vedi? Meno male, perché le finestre stanno proprio lì,
0: esatto.
1: Sì. Comunque è comunque in apprensione,
0: sì. No, perché
1: la comunità sportiva per Franco Baresi
0: sembrerebbe che sta male veramente, nel senso che
1: speriamo. Calciomercato, Kolo Muani, e questo che non riesco a pronunciare, Alcbegovic, adesso ce l'ho fatta, doppio colpo Juve, Bissek ha rinnovato con l'Inter,
0: sì,
1: canadese, Bissek, ha giocato anche molto bene nei mondiali per il Canada, via. Queste sono le ultimissime.
0: Non rende. Commisso Junior, Commisso, il figlio di Commisso scomparso poco tempo
1: senior.
0: Fa, Senior. Piace alla Fiorentina perché acquista bene, no, cioè, fa delle
1: anche
0: belle.
1: A me piace la Fiorentina quando è ben cucinata.
0: Sì, no, stiamo parlando della squadra della Fiorentina. Lo so che la Fiorentina, lo so, una volta ne ho mangiato una. Che mamma mia,
1: sta ancora digerendo,
0: lo so. Vabbè, comunque, niente. Sembrerebbe che è entrato proprio nel contesto fiorentino. Si chiama Joseph, lui, Joseph Commisso. Poi il Torino alza un muro in difesa, Torino squadra sempre di mezza classifica, non riesce mai a dare un impeto, ma quest'anno con i difensori sta rafforzando parecchio la difesa, quindi difesa più forte, meno gol subiti, si spera. Poi cambiamo sport.
1: Ma prima una notizia di sport generale, perché si parla di Olimpiadi. L'Ucraina fa ricorso al TAS contro il Comitato Olimpico Internazionale, che vuole riammettere gli atleti russi. Quindi adesso c'è un ricorso di Kiev, ovviamente in pieno conflitto, è difficile non parlarne. Sì, vuoi parlare di tennis?
0: No, prima... Sport in generale, mondiali, l'Italia è ancora d'oro a Hong Kong, trionfo per le azzurre nel fioretto, quindi la scherma fa ancora popolare l'Italia. E sì, parlando di tennis, c'è un bel video di Alcaraz che sembrerebbe che sia in forma, nel senso che si vede proprio che sta usando la racchetta, che sta giocando a tennis.
1: Beh. Parlando di curiosità, perché questa è più una curiosità che una partita, Naomi Osaka a Washington ha detto: oramai sono più nota per la moda che per il tennis, perché lei arriva
0: con questi vestiti.
1: È bella come notizia, sì. Comunque. Via,
0: ricordiamo che Shapovalov ha vinto a Kobas, a Kobos.
1: Musetti anche, aveva battuto
0: Musetti, ha giocato molto, molto bene a Washington, e anche Shapovalov, mentre la Fernandez a Washington ha perso. Sinner gioca a padel sulla nave da crociera che lo sponsorizza.
1: È un bel giocare, voglio dire.
0: La MSC. È un bel giocare. E per andarlo a incontrare sulla nave ci vogliono 11.000 cocuzze.
1: Puoi giocare anche a padel con lui o solo?
0: Probabilmente è a disposizione. Perché,
1: certo.
0: Insomma, vabbè, comunque io non ho potuto andare, anche se mi ha invitato personalmente.
1: Io sono disponibile anch'io,
0: lo so.
1: Qualora ti invitassero, tanto cabina per due.
0: Sì.
1: tu russi?
0: No. Okay. Anche se mi chiamo Ivan. Cambia battuta.
1: Allora, passo allo sport locale.
0: Passa.
1: Allora, qualche raffica di notizie per lo sport locale. I Raptors, squadra di basketball di Toronto della sì. NBA, giocheranno una partita preparatoria al centro Videotron, signore e signori. Se vi interessa, dovete andare però a Quebec. Danielle Sauvageau è stata sì. nominata direttrice generale della squadra femminile di hockey. Bene. Grandissima quebecoise lei, grandissima sì. giocatrice, tra le altre cose. Pensa che di Mancini ne parla anche la Presse stamattina. Roberto Mancini presente ses excuses, è scritto. La FIFA ha dato una multa all'Argentina, lo sai, per quello che è successo alla fine dell'incontro della finale, ma anche per il famoso cartello delle Maloines che non è stato...
0: Ma è vero, allora sono girati, perché la versione ufficiale è che non si sono accorti. Allora, come fai a dire che non ti stai accorgendo che stanno premiando la squadra che ti ha battuto?
1: A me è successo anche a me di girarmi dopo una finale di calcio, ma era perché c'era tutto un gruppo di cheerleaders sugli spalti che meritava.
0: Esatto, ma insomma.
1: Allora, Maclean Celebrini,
0: che
1: non lo so, ma suona italiano, ha appena firmato con gli Sharks di San José un contratto di 94 milioni. Quindi, Celebrini, se sei italiano
0: voglio
1: una
0: dire,
1: sovvenzione a CFB ci sarebbe anche
0: bene. Soprattutto due animatori del mattino.
1: Caspiterina.
0: Sono qua da anni.
1: Prometto che veniamo anche a vedere le partite dei Sharks di San José,
0: sì,
1: perché è un bel posto.
0: Ci paghi
1: voglio
0: il
1: dire.
0: Biglietto.
1: Ma certo, è ovvio, fa parte della sovvenzione a CFB. Okay. Cosa ti posso dire d'altro? Allora, Alex Belmar ha vinto la medaglia d'argento sollevamento pesi ai giochi del Commonwealth, ovviamente si parla dei canadesi, anche perché gli italiani non ci partecipano ai giochi del Commonwealth. Les Roses de Montréal, la squadra femminile di calcio, ha battuto i Rise di Vancouver 4-3. Zazak,
0: no, sono contento.
1: Ciapakelghe, come dice.
0: Ma la squadra.
1: Caspiterina, vanno, devo dire. Poi posso dire che vanno anche quasi vanno meglio del CF Montréal. Impact non c'è più comunque. Sì, cambiato nome qualche anno fa, ma non ti hanno avvisato ancora.
0: No, ho sbagliato, un lapsus.
1: Chi? È un lapis.
0: Il lapis è la matita.
1: Io avrei terminato.
0: Benissimo, io ti propongo dunque tre spazi pubblicitari.
1: Ho avuto un momento di dubbio che mi proponessi ancora... meglio così di Johnny Dorelli.
0: No, come... e poi, dato che sei un fenomeno, Fabi Fibra.
1: Così mi piace. Sì. Visto che tu non riesci a girare il collo, te lo descrivo io, il panorama, che è il titolo della canzone che seguirà.
0: No, forse. Adesso vediamo.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Gamberi interi dall'Argentina, ideali per il barbecue, 2 kg a $44,99. Costolette di maiale a $6,99 la libra. Ricotta di campagna Saputo, 400 grammi a $3,99. Prosciutto cotto mastro, $6,99 la libra.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
4: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Scorrevole per lo più, ovviamente in questo periodo di ferie. Le eccezioni, come al solito, riguardano l'accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine esclusivamente per andare verso Boucherville a quest'ora, e poi a singhiozzo il traffico, ma soprattutto più importante all'altezza di Rockland per la metropolitana ovest. Incidente poco prima dell'échangeur di Descary per quanto concerne Descary Nord, quindi prima di arrivare alla metropolitana c'è un incidente che blocca la stessa Descary Nord praticamente da subito dopo Queen Mary, e poi c'è traffico per accedere al ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il governo liberale intende eliminare il contributo finanziario obbligatorio imposto ai servizi di streaming dalla Commissione canadese per la radiotelevisione e le telecomunicazioni. In un documento depositato in tribunale ha indicato l'intenzione di sostituire tale obbligo con finanziamenti pubblici. Il governo ha annunciato all'inizio di giugno che avrebbe emanato una nuova direttiva al CRTC dopo che l'autorità di regolamentazione delle trasmissioni aveva decretato un aumento del contributo di Netflix, Amazon, Disney Plus, Apple TV alle produzioni canadesi, portandolo dal 5 al 15%. Di fronte all'ira di Washington, Mark Carney ha immediatamente ordinato al CRTC di rivedere completamente il piano. In cambio, Ottawa si è impegnata a coprire di tasca propria la differenza di 600 milioni di dollari annuali al settore. Il denaro proviene però direttamente dalle tasche dei contribuenti anziché dalle casse stracolme dei giganti tecnologici americani. Non sarà sufficiente, tra l'altro, sostituire semplicemente le somme attualmente in gioco. Questi finanziamenti devono anche tenere il passo con la crescita dei ricavi dei servizi di streaming online, dicono gli esperti. Le piattaforme straniere ricavano ingenti profitti dal mercato canadese e dovrebbero quindi contribuire direttamente alla vitalità di un settore da cui traggono vantaggio. Ancora una volta i liberali di Mark Carney si piegano a Donald Trump e sacrificano il settore culturale, il futuro stesso del nostro cinema e della nostra televisione in lingua francese, ha scritto in una dichiarazione il leader del Bloc Québécois Yves-François Blanchet. Questa volta stanno violando la loro stessa legge e invitando le emittenti online a venire a guadagnare in Quebec e in Canada senza contribuire in alcun modo allo sviluppo della nostra cultura e senza nemmeno pagare le tasse in Canada. Il New Democratic Party ha fatto eco a questo sentimento. La deputata McPherson ha scritto che i liberali di Carney stanno ignorando questa legge e annullando i contributi obbligatori da parte delle aziende americane, costringendo così i canadesi a sovvenzionare aziende tecnologiche e mediatiche americane che competono direttamente con i media canadesi. Il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, che si trova a Washington questa settimana, ha assistito martedì a una partita di baseball tra i Washington Nationals e i Toronto Blue Jays. L'evento, la giornata dell'amicizia Canada-Stati Uniti, era sponsorizzato da Google, Netflix e Amazon. L'ultima concessione di Carney a Donald Trump e ai suoi amici miliardari non è stata accolta bene dalla comunità artistica del Quebec, nel mondo dell'arte. Questa è la peggior notizia dell'anno, ha affermato Tania Contoyani, presidente dell'Union des Artistes du Québec. È catastrofico e totalmente scoraggiante lasciarsi intimidire in questo modo dai giganti del digitale. Un anno fa il governo liberale aveva già abolito la tassa sui servizi digitali che colpiva specificamente i giganti tecnologici americani nel tentativo di raggiungere un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Vale la pena notare che dalla sua elezione il primo ministro ha abolito la maggior parte dei dazi compensativi e ha permesso agli Stati Uniti di riscuotere entrate dal ponte Gordie Howe non appena è stato inaugurato. I problemi informatici del governo del Quebec sono finiti in tribunale. Petal, la società con cui collabora,

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Controversia legale, così come anche Investissement Québec, che è il maggiore azionista di Petal, che ha rifiutato qualsiasi commento. Tra gli applausi entusiasti dei dipendenti di Via Rail, il ministro federale dei trasporti, Stephen McKinnon, ha annunciato un investimento di 1,95 miliardi di dollari, non solo per fornire a Via Rail 45 nuove locomotive, ma anche per farne assemblare la maggior parte a Montreal. Le locomotive stesse rappresentano un investimento di 1,6 miliardi, a cui si aggiungono 357 milioni per la costruzione di nuove strutture presso l'attuale centro di manutenzione di Via Rail nel quartiere di Pointe-Saint-Charles a Montreal. I lavori della costruzione delle nuove strutture sono già in corso. Queste saranno le prime locomotive ibride a entrare in servizio in Nord America, costruite dall'azienda svizzera Stadler. Le prime nove saranno prodotte nello stabilimento di Valencia in Spagna, con la partecipazione di lavoratori canadesi, mentre le restanti 36 saranno assemblate in Canada una volta che gli operai canadesi avranno completato la formazione. Queste locomotive ridurranno inoltre le emissioni di gas serra fino al 95% e saranno in grado di operare a zero emissioni nei centri urbani. Il sindacato, che rappresenta 4.400 assistenti di volo di WestJet, ha notificato questa mattina un preavviso di sciopero di 72 ore, aprendo la strada a un potenziale sciopero durante l'alta stagione estiva. La compagnia aerea, che è la seconda più grande del Canada, ha dichiarato che si impegnerà attivamente nelle trattative per raggiungere un accordo sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro. Se non dovesse essere raggiunto tale accordo, gli assistenti di volo di WestJet potranno incrociare le braccia domenica a 00:01. Alcuni voli potrebbero essere cancellati però già da venerdì. WestJet aveva già in vigore una politica che consentiva comunque ai passeggeri con i voli programmati tra il 30 luglio e il 4 agosto di modificare o cancellare il proprio volo una sola volta senza costi aggiuntivi. Ricordo che WestJet opera 600 voli al giorno e trasporta oltre 70.000 passeggeri. L'Agenzia Sanitaria Pubblica del Quebec ha richiesto un'indagine indipendente in seguito alla morte avvenuta in un breve lasso di tempo di tre minori affidati ai centri per i giovani e famiglie Bachow. Tre bambini di 4, 16 e 17 anni sono morti a poche settimane di distanza l'uno dall'altro lo scorso marzo. Due adolescenti, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, si sono suicidati. Una bambina di 4 presentava segni di malnutrizione e lividi al momento del decesso, secondo quanto riportato dalla Montreal Gazette, che ha dato notizia della morte di queste tre persone. Ora ci sarà appunto un'inchiesta pubblica. Il centro Bachow di Prevost nella regione del Laurentide è, ricordo, secondo sempre quanto riportato a Montreal Gazette, si è difeso dicendo che mancavano fondi e personale e che ciò avrebbe portato alla negligenza nei confronti di questi bambini. La caccia all'uomo che ha tenuto la polizia in allerta per 4 giorni si è conclusa ieri con il ritrovamento e l'arresto di Philippe Benoit, accusato dell'omicidio del figlio, come confermato dalla SQ, la Sûreté di Québec. L'uomo è stato arrestato intorno alle 16.30 di ieri nella zona di Lac Veillette, che si trova a pochi chilometri dal campeggio dove è stata rinvenuta l'auto dello stesso. Dopo l'arresto, il 41enne è stato trasportato in elicottero da un'equipe di soccorso della SQ. La zona è fittamente boschiva, era di difficile accesso per i paramedici. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della

0: Commissione Affari Europei. Sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina.
1: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale questa mattina 1,61 dollari, il dollaro statunitense è appena risalito a 1,41 dollari.
2: Previsioni del tempo.
1: Cielo nuvoloso a Montreal, 20 gradi percepiti a 22, oggi avremo una massima di 25 con un humidex a 33 e 40% di possibilità di precipitazioni che rimangono anche in serata con possibilità di temporali. Nella notte scendiamo a 18 percepito come tale con dei banchi di nebbia. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono dall'Italia alle 13, alle 16 e alle 17. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Arvieto al microfono, risveglio del 30 luglio 2026.
3: The Copacabana, che non è quella canzone lì.
1: No, anche perché non c'è la Copa, c'è solo la Cabana.
3: La Cabana, ma siamo in un momento di restrizioni. Il rama.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, Muelle Oliva, 1 litro, $8,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fighi neri e verdi 9,99 la confezione. Petto di pollo dissossato 6,99 la libra. Prosciutto San Daniele 8,99 la libra. Acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier. Clinica dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17, al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash, il vostro oro vale di più.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Fette di salmone canadese $8.99 la libra, tubi di calamari selvaggi dall'Argentina $6.99 la libra, caffè Borbone 50 capsule per $19.99, filetti di basa 5 libbre $19.99, scaloppini di maiale a $9.99 la libra.
2: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
4: Mettiamo adesso una vignetta vale 1000 parole. Una vignetta vale 1000 parole. 1000 parole.
5: Serge Chaplin disegna un due sconvolti, devo dire, il viso abbastanza cupo, Donald Trump e Benjamin Netanyahu che stanno ballando un valzer. Dietro di loro seduto c'è Zelensky che dice: tieni l'ultimo ballo per me. Caricatura di Serge Chaplin nella Presse Plus. Ma sì, dai, scherziamoci su, che è l'ultima cosa che ci rimane da fare. Un paio di caricature dedicate all'intelligenza intelligenza artificiale. Quella di Godin si vede un aspirapolvere con sopra scritto OpenAI, quindi la famosa azienda di ChatGPT e altro, che sta inghiottendo letteralmente un essere umano che aveva un telefonino in mano che è appena caduto. Quindi praticamente ci stanno mangiando questi dell'intelligenza artificiale. E la caricatura del Le Soleil di Côté è ancora più simpatica, parla dei limiti dell'intelligenza artificiale. Si vede un signore che in auto che dice alla moglie, molto felice, con il cellulare in mano: grazie all'intelligenza artificiale posso accendere il forno e la cena sarà pronta appena entreremo in casa. Poi arrivano in casa e il pollo arrosto è rimasto sul comptoir, il pollo non arrosto, il pollo che doveva essere cucinato, e la moglie dice: hai dimenticato di mettere il cibo in forno perché si preparasse. E il bambino dice: possiamo ordinare della pizza con intelligenza artificiale? Ed è tutto.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gadget Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gadget vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gadget, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio Grana Padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi neri e verdi 9,99 la confezione, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, prosciutto San Daniele 8,99 la libra, acqua fra sassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Due belle canzoni per andare avanti in questa ultima ora. Parliamo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, e poi Singapore / Plutone di Emanuele Aloia.

0: Boh, eccoci qua Silvio. Mi senti?
1: Sì, sì, ti sento.
0: Eccoci qua, siamo qui.
1: Malgrado il titolo che indicava cattive abitudini, la buona abitudine
0: è che io ti saluto e, voilà. E ti dico ciao e ciao a tutti.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Centro alimentare Berchicci, tanti

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se lì ha patito troppo, se lì ha già visto che cosa

0: Taccuino Sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Dover Sierre vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans a Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 2 agosto alle ore 10 del mattino presso la Chiesa Madonna di Pompei, angolo Sauvé Saint-Michel. Per ulteriori informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure 514-321-2199. Vi aspettano numerosi. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10.30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11.45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione di Sant'Elia a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

sono pronta, pronta per che cosa? Sono in troppi a parlare, troppi maestri, troppo di tutto. Una parola detta da tanti vale poco niente. La città qui dorme, si è perduta nel freddo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: La mia domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa... Oh, oh.

Come si comprende il tempo ed il futuro? Cosa costruire? Perché costruire? Guardami negli occhi, spiegami le cose. Spiegami perché non scordo il primo amore. Perché faccio litigate con chi mi vuol bene. Dimmi perché il

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Accendiamo il microfono.
1: Boh, accendiamo il microfono e cominciamo. Vabbè, auguri.
0: Grazie, caro.
1: Prego. 211esimo giorno, ti suona bene?
0: Sì, dice. Oggi sì.
1: Siamo alla 31esima settimana. Oggi la Luna è il 99. Ma come? Era ieri il 99,7?
0: No.
1: Ho fatto le flash adesso, eh?
0: Sì, è giusto, 99,7. Adesso cala. Ieri era 99,7 perché stava diventando piena.
1: Ah, ok.
0: Adesso okay. Sta calando.
1: Boh, adesso mi è uscito una cosa.
0: Tutta l'astronomia ti devo insegnare.
1: No,
0: eh?
1: Mi è uscito una cosa che non. Dov'è che è?
0: Vado avanti. Giornata mondiale contro il traffico di esseri umani. Mamma mia. E questa invece è una buona notizia. Giornata internazionale dell'amicizia.
1: Vabbè, ma uno contrasta con l'altro. Allora.
0: Direi beh, più o meno. Insomma,
1: a noi non ci riguarda né uno né l'altro.
0: Assolutamente.
1: L'esercito romano,
0: eccolo lì, lo sapevo io,
1: guidato dal console Gaio Mario, sconfisce i cimbri.
0: Sconfisce i cimbri, signore e signori.
1: Sconfigge i cimbri.
0: Eh sì.
1: Noto no, paese della provincia di Varese.
0: No, la verdura.
1: Cimbro, ci sono i cimbri. I cimbresi. No, c'è, esiste.
0: No, ci metti un po' di olio, un po' di sale.
1: No, dopo vergiate, vergiate, insomma, c'è cimbro. Per gli amici che della provincia di Varese che ci ascoltano,
0: come tu ben sai, è la Gaglia Cisalpina.
1: Voilà, voilà, Vercelli, vedi. Vedi che siamo in zona. Mettendo fine alla minaccia rappresentata dal Celto Germanici sui confini con l'Italia.
0: Sono i cugini dei cimbri.
1: I romani hanno la meglio nonostante inferiorità numerica, 1-4.
0: Caspita, Rina.
1: Ai 200.000 cimbri. E 140.000 dei quali vengono mamma mia, 140.000 perdono la vita e altri 60.000 vengono fatti prigionieri. Ecco perché il paese è piccolino, perché non si sono ancora ripresi bene.
0: Rimane più nessuno.
1: Oh,
0: 2126 anni fa, eppure ce lo ricordiamo. Nel 1756 l'architetto Bartolomeo Rastrelli, attenzione, non è Restelli,
1: certo.
0: Rastrelli.
1: Noi nobili siamo, certo. Restelli.
0: Presenta all'imperatrice Elisabetta di Russia il palazzo di Caterina. Io avrei detto ti presento il palazzo di Elisabetta. Adesso,
1: no.
0: Se all'Elisabetta gli presenti il palazzo di Caterina si ingelosisce. Dimora estiva degli zar era stato commissionato 4 anni prima per sostituirne uno precedentemente, affidando i lavori all'italiano Rastrelli, che consegna un edificio con una sontuosa facciata di 325 metri in stile rococò, con decorazioni con decorazioni in oro per oltre 100 kg.
1: Allora me ne davano a me 50. Levavano 4 righe.
0: Sai cosa vale questa facciata oggi?
1: No, ma è quello azzurro? Sì, eh? È bellissimo. No, è bellissimo.
0: Io, francamente, non ho mai visitato il palazzo di Caterina.
1: E no,
0: Caterina non mi ha mai invitato. Mai.
1: Certo.
0: Sì che ci ho provato.
1: Gli Orvieti, voglio dire, non è che è una famiglia riconosciuta.
0: Noi e i cimbri eravamo amici.
1: E infatti,
0: possiamo andare avanti? I
1: cimbri li hanno eliminati, a te ti ha
0: gli Orvieti ne rimango un poco. Possiamo andare avanti?
1: No, ma volevo dire una cosa. Avanti. L'ha costruito in 4 anni Rastrelli, eh?
0: Lui ha fatto il disegno.
1: Ho capito, però.
0: Ci saranno stati degli schiavi che l'hanno costruito in 4 anni.
1: In 4 anni, eh?
0: Vabbè, ma quando
1: siamo nel 1756.
0: Quando fusti la gente così, eh? Guarda le piramidi, tempo zero, sono venute
1: piramidi
0: su. Eh?
1: Voi terrestri ancora non sapete niente.
0: Eppure
1: a Parigi viene eseguita
0: tutte le leggi proprio oggi.
1: Beh, no, è importante, dai. Allo San Fan de la Patrie.
0: Boh.
1: Viene eseguita in pubblico per la prima volta la Marsigliese di Claude Joseph Rouget de l'Isle. È il brano che diventerà l'inno nazionale francese nel 1795.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Entro un'ora dal fischio finale, insomma, ecco. Non deve essere stato, eh?
2: Sono quegli incontri lì che dici, faccio.
1: Li faccio o non li faccio?
2: Però voglio dire, sì, tanto no, voglio dire, poi dopo Trump ti telefona e ti dice annulla il cartellino rosso, dov'è il problema?
3: Nel 1945 arriva nelle edicole il primo numero di Tutto Sport.
1: Auguri.
3: Il giornale sportivo fondato a Torino, da Renato Casalbore. La pubblicazione è bisettimanale all'epoca, 81 anni fa.
1: Alle Olimpiadi di Londra del 1948 il podista cecoslovacco Emil Zatopek fissa il nuovo record dei 10.000 metri coprendo la distanza in 29 minuti e 59 secondi.
2: 10 chilometri.
1: 10 chilometri in mezz'ora. Ha detto,
2: a piedi, voglio dire.
1: No, perché io quando l'ho visto ho detto, ciao, andiamo a bere il caffè. Fa, aspetta, mezz'oretta arrivo.
2: Oh, incredibile.
3: Nel 1956, In God We Trust, In Dio Noi Confidiamo, la cui pubblicazione è già obbligatoria su monete e banconote in dollari dallo scorso anno, diventa il motto ufficiale degli Stati Uniti d'America in sostituzione del precedente E Pluribus Unum, da molti uno, 70 anni fa. Adesso c'è anche la foto di Trump, un altro discorso. Andiamo.
1: Finalmente, nel 1966, per la prima volta dalla nascita del torneo,
2: possiamo anche dire l'unica, poverino.
1: Poverino. Hanno inventato tutto, ma non hanno mai vinto niente. Vabbè, poverini. Sono poi. L'Inghilterra vince i mondiali di calcio di fronte a 90.000 spettatori, tra cui la regina Elisabetta II e il principe Filippo. Era già lì, eh?
2: Eh sì.
1: Batte la Germania Ovest per 4-2 nella finale allo stadio di Wembley.
2: Dove?
1: A Wembley. No.
2: Scusa.
1: Wembley.
2: Okay.
1: Ho voluto darlo un po' con l'accento,
2: sì, ho capito. Però era
1: di cimbro, l'accento di cimbro.
2: Mi sembrava un po' più scozzese comunque.
3: Nel 1978 a Belgrado si chiude la conferenza dei paesi non allineati, inaugurata il 25 luglio. Dopo giorni di duro confronto, la delegazione cubana si rifugia nella formula di unità nella diversità, con la conferma dell'autonomia dei vari blocchi. 48 anni fa, tra l'altro, leggevo stamattina una notizia di Cuba: il 70% degli hotel di Cuba hanno fatto fallimento nell'ultimo anno a causa appunto del blocco. Se non ci va più nessuno, incredibile. Vabbè, andiamo avanti.
1: Muore a Roma nel 1978 l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile, progettista e realizzatore dei dirigibili Norge, con cui ha sorvolato il Polo Nord, e l'Italia, la cui missione si chiude in tragedia, e Nobile, accusato di aver abbandonato i suoi uomini, e era nato a Lauro, nella Bellinese, nel 1885. Guarda che coincidenza. Coschettino, un altro comandante che abbandona, era nato a Lauro, che era praticamente la vecchia compagnia. Vabbè. Tutti, vabbè. Senti, ascolteremo una bella canzone di Pavarotti, perché nel 1991 uno spettacolare concerto gratuito al Hyde Park di Londra, il tenore italiano Luciano Pavarotti festeggia il suo 30° anno di attività. Oltre 100.000 persone lo applaudono lungamente sotto la pioggia battente. Certo, se me lo fai a Londra, possibilità che sia bello.
2: No, è all'esterno, Hyde Park è...
1: Ho capito, però a Londra piove un giorno sì e due no, eh.
2: Anche io che adesso recito nei palchi.
1: Lo so.
3: Nel 2003 viene prodotto in Messico l'ultimo esemplare del maggiolino della Volkswagen.
1: Non l'ho mai guidato.
2: Io sì, ce l'avevo.
1: È una cosa che mi è rimasta lì.
2: È bello. Una bella...
1: Però ho guidato la Renault, quella che aveva la marcia che tiravi,
2: anch'io,
1: quella lì.
2: Anch'io.
1: Era difficilissimo anch'io. Cambiare
2: a due cavalli.
1: Ma la tiravi la manetta,
2: sì.
3: Il modello più longevo al mondo ha visto la luce nel 1938 in 60.

0: 65 anni sono stati realizzati oltre 21 milioni e mezzo di esemplari.
1: Il famoso numero 53. Poi io direi che nel 2007, ahimè, muore a Roma il regista e sceneggiatore italiano Michelangelo Antonioni, premio Oscar alla carriera. Tra i suoi più importanti film, Blow Up, era nato a Ferrara nel 1912, più vicino a noi. Cosa ci insegna?
0: Chi?
1: La storia, dico.
0: Quando?
1: È inutile che mi fai dei gesti e poi non sei
0: pronto. Capito,
1: però
0: se io ti apro quella di domani,
1: ho capito, ma è facile, oggi è il 30, domani è il 31.
0: Ho capito, allora io ho aperto quella del 31, te la riassumo o
1: no? Vai avanti.
0: 1859, signore e signori, Blondin,
1: chi è?
0: Primo grande funambolo ad attraversare su un filo le cascate del Niagara.
1: Ancora?
0: 1859,
1: ma stai a casa.
0: 31 anni.
1: No, ma
0: scusami. No, un piccolo dettaglio. Aveva le mani con delle manette dietro la schiena.
1: No, ma te la cerchi,
0: bisogna, bisogna andare a fare un po' più complicato, se no sono capaci di.
1: No, ma te la cerchi però,
0: Nel 1880 viene inaugurato il Bassin Louise.
1: Ah, oui.
0: Lo conosci tu?
1: Beh,
0: io conosco Louise, ma il Bassin no. 1937, furto.
1: Dove?
0: All'Alba.
1: A dove?
0: Ah, no, scusa, furto dell'Alba al crepuscolo.
1: Se non sei preparato, tagliamola qui e basta.
0: 1962 apre la Transcanadienne, signore e signori.
1: Normale.
0: 7821 chilometri.
1: È la parallela della 66.
0: No, la Transcanadienne è la metropolitana, quella che va da, è la 40, va da un lato all'altro del paese.
1: Io c'ho in mente di fare sta 66.
0: Da evitare comunque la sezione est da Papineau, ma questo è un altro discorso. 1975 viene creato Petro-Canada, che all'epoca era una compagnia di Stato, poi l'hanno privatizzata, ahimè, posso aggiungere.
1: Vabbè.
0: 1976 un incendio distrugge il Duomo del Marché Bon Secours, la cupola proprio.
1: La cupola.
0: 1976, anche recente.
1: Sicuro è bella, è la cupola.
0: È molto bella, sì. 1995 il vecchio stadio del Parc Jarry sarà demolito.
1: Bene.
0: Sappiamo che poi è diventato il nuovo stadio dove fanno gli internazionali di tennis. Si chiamano internazionali, non so neanche.
1: Internazionali.
0: Grazie.
1: È un Master 1000.
0: È un Master 1000. 1996.
1: Ti posso dire nem por qua che tu lo
0: ma sì, il tennis è la tua specialità, io sono specializzato in tutto il resto. Scusa, nel 2000 un'altra Transat Quebec Saint-Malo, belle quelle Transat, non Air Transat, sono
1: Transat
0: con le barche a vela. Tra l'altro ricordo che la Amerigo Vespucci
1: è approdata
0: al porto di Monza, se volete ci sono gli orari di visite
1: sabato e domenica.
0: Voilà. Nel 2001 entra in vigore in Canada la nuova legge sull'utilizzo della marijuana a fini terapeutici, però all'epoca. Adesso è anche a fini di divertimento.
1: A fini. Io avevo un compagno di scuola che si chiamava Fini.
0: Benissimo, Antonio, io dei formaggi. Nel 2015 Didier Drogba viene a giocare con l'Impact di Montreal. È stato uno dei migliori giocatori.
1: Non è difficile essere migliore quando sei bravo.
0: Esatto. Poi l'altra curiosità che ti voglio indicare è che nel 2007 la rivista canadese Beaver, sembra giusto Castore, per una rivista canadese un nome azzeccato, pubblica un sondaggio sui peggiori canadesi, peggiori canadesi della storia.
1: Oh là là.
0: 15.000 persone vengono intervistate e partecipano a questo sondaggio. Signore e signori, l'ex primo ministro del Canada Pierre Elliott Trudeau
1: è il primo.
0: Incredibile. Dopo di lui c'è Chris Hanna, Harry Morgenthaler, Brian Maroney, Carla Omolka e Paul Bernardo, Stephen Harper, Céline Dion addirittura nella classifica.
1: Mamma mia.
0: Jean Chrétien, Clifford Holson e Conrad Black. Devo dire che gli uomini politici e la cantante sono vicino a degli assassini, perché Carla Omolka, Paul Bernardo, Clifford Holson.
1: Quelli che hanno risposto tipo assassini sono quelli che magari sono più
0: vabbè, ma io se devo dire una peggior persona dico un assassino, non una cantante,
1: esatto,
0: dire.
1: O anche un politico.
0: Beh, alcuni di questi
1: sì, vabbè, ma non tutti, voglio dire, però sai, ci si rifà sulle sui nomi che si conosce.
0: Benissimo.
1: Quindi, tentare non nuoce.
0: Benissimo.
1: È facilissimo.
0: Tentiamo di essere in orario.
1: Va bene, sei tu che sei detto avanti.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Ciao, sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale. Domani sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage, sempre facile, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
2: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati il 30 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Iniziamo ovviamente con il segno dell'Ariete per la giornata di oggi. Giornata positiva per chi lavora e per chi è già in vacanza. La luna porta incontri e notizie piacevoli, Giove sostiene acquisti ben valutati e il sole favorevole aumenta vitalità e fascino. Il partner collabora e l'intesa fisica è evidente. I single possono fare un incontro interessante durante uno spostamento. Toro, giornata spigolosa con la luna in quadratura che complica collaborazioni e programmi. Giove ostile favorisce spese eccessive o richieste professionali fuori misura, mentre Mercurio amico vi aiuta a rimediare a una dimenticanza. La coppia chiede pazienza, riducete gli impegni serali e curate il sonno. Gemelli, una deviazione migliora il programma originale. Urano porta una novità che merita curiosità, mentre Giove sostiene un progetto o una richiesta economica. In amore servono leggerezza e un po' di varietà. Prima di partire, però, localizzate documenti, chiavi e carica batterie. Improvvisazione ha comunque bisogno della batteria carica. Cancro, Saturno in quadratura impone una responsabilità o una spesa poco gradita. Mercurio nel segno permette comunque di gestire bene comunicazioni e scadenze. Non caricatevi anche il lavoro dei colleghi. In famiglia stabilite limiti chiari. Curate inoltre lo stomaco e la qualità del sonno. Leone, rapporti ancora tesi con la luna in opposizione che porta risposte fredde e cambi di programma. Il sole nel segno mantiene alta la vitalità, mentre Urano, favorevole, suggerisce una soluzione diversa dal previsto. Accettate un compromesso sul lavoro. In amore non imponete tempi e programmi. Vergine.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Migliorano oggi i rapporti con colleghi e amici. Giove amico offre una buona occasione, mentre Venere in quadratura mantiene qualche tensione nella coppia. Non trascurate il partner per seguire troppi programmi. Controllate anche le spese. Una tariffa conveniente non obbliga a prenotare immediatamente. Capricorno. Una conversazione richiede più chiarezza del solito, ma non è destinata a complicarsi. Mercurio resta in opposizione e invita a verificare condizioni e responsabilità, mentre Venere sostiene i rapporti affettivi. Non fate anche il lavoro dei colleghi. In famiglia dite subito che cosa siete disposti a sostenere e cosa no. Acquario, una novità professionale sembra interessante, ma Giove consiglia di guardare oltre la prestazione. Presentazione brillante. Verificate costi e condizioni prima di accettare. La luna nel segno accresce fascino e originalità. I single attirano persone fuori dagli schemi, comprese alcune che forse farebbero meglio a rientrarci. Pesci, Urano in quadratura può cambiare un programma o creare un imprevisto domestico. Venere opposta vi fa mantenere qualche distanza con il partner, mentre Mercurio amico vi permette di trovare una soluzione. Non reagite con confusione sul lavoro, verificate ogni dettaglio. La calma evita errori inutili.

0: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ch.

sempre, li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.

che canta coi violini, gioca col suo accento, lingua dello spazio e termini in inglese, della scissione a freddo e formule in francese, lingua di pace, lingua di cultura,

0: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: se n'è andato, non lo ricordo più.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Studio Vanessa Giovagnoli, al Quirinale la cerimonia del ventaglio con il presidente Mattarella che, incontrando i giornalisti prima della stampa della pausa estiva, ha parlato dei principali temi di attualità al servizio.
5: Si definisce imparziale, estraneo alla dialettica politica il presidente Mattarella e dunque non entra nel merito degli ultimi casi, tra cui quello della Grazia a Roggero, casi su cui però invita a una riflessione. I comportamenti individuali, ricorda, devono rispettare le regole comuni.
6: Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbono adattarsi ai comportamenti individuali, occasionali, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
5: Non mancano i richiami ai partiti, il capo dello Stato parla di intempestive tensioni elettorali e ancora auspica interventi di governo del fenomeno dell'immigrazione senza più la logica dell'emergenza. Poi la condanna delle violenze recenti, quanto avvenuto in Val di Susa è inammissibile.
6: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
5: Uno sguardo infine anche alle crisi internazionali. Qui l'invito è a prendere l'Europa come modello nella strada per la pace contro chi vuole invece la legge del più forte. Con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
4: Riconoscimento facciale negli spazi pubblici dopo richiamo della Commissione europea che ricorda come la pratica sia vietata dalle norme europee. Palazzo Chigi assicura che l'Italia continuerà a rispettarle e a garantire le garanzie costituzionali. Il governo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Si allarga lo stop al campeggio Nottave in Val di Susa. Dopo Susa e Bussoleno, il prefetto di Torino ha vietato il campeggio libero anche a Venaus, dove si erano trasferiti i manifestanti, fino al 3 agosto per ragioni di ordine e sicurezza pubblica dopo la guerriglia della scorsa settimana. L'Unione Europea intanto condanna le violenze contro la Torino-Rione, definendole inaccettabili e ribadendo che non fermeranno un'opera strategica per l'Europa. Minacce al ministro della giustizia Carlo Nordio. A Roma è comparsa una scritta con la sigla delle Brigate Rosse, un riferimento alla Renault 4 di Aldo Moro. Indagano i carabinieri che stanno verificando quando sia stata realizzata attraverso le telecamere di sorveglianza le testimonianze raccolte. Solidarietà unanime al ministro, ci dice di più in diretta Noemi Giunta.
7: I presidenti di Camera e Senato tra i primi a pubblicare messaggi di solidarietà al ministro della giustizia, con Ignazio La Russa che dice: rievocare i crimini compiuti dalle Brigate Rosse è un insulto alla memoria delle vittime e un intollerabile attacco allo Stato. Messaggio simile dalla Presidente del Consiglio: inaccettabile intimidazione, commenta Giorgia Meloni. Il richiamo agli anni più bui del terrorismo e alle Brigate Rosse è un fatto che va condannato con la massima fermezza, senza alcuna ambiguità. E contro l'intimidazione apparsa, come dicevi, su un muro di via Portuense a Roma, si schiera tutto il governo, a cominciare dal collega di Nordio, il ministro dell'interno Piantedosi. Chi minaccia un ministro minaccia lo Stato, dice poi la maggioranza, che denuncia un clima di tensione allarmante, ma anche l'opposizione: sdegno per il linguaggio terroristico, nessuno spazio per odio e violenza, scrivono tra gli altri componenti 5 Stelle della Commissione Giustizia. Solidarietà al ministro Nordio anche dai vertici del Consiglio Superiore della Magistratura, elevate ad allerta massima le scorte del Guardasigilli.
4: Ancora raid di Tel Aviv nella striscia di Gaza. Secondo la TV Al Jazeera ci sono 3 vittime, tra cui 2 bambini. La stampa israeliana scrive intanto che Hamas e Israele sono sulla strada di un accordo. Sarebbero in corso colloqui mediati dall'Egitto. Tra i principali nodi ancora da risolvere, il meccanismo di gestione della striscia. Torniamo in Italia. Ex Ilva, i sindacati proclamano lo sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'acciaieria in Italia. Italia per lunedì 3 agosto. La protesta per denunciare lo stallo in cui versa l'azienda tra provvedimenti del Tribunale che ne impongono la chiusura dell'area caldo e il governo che non va avanti sulla cessione degli stabilimenti. Emergenza siccità sul Po, la condizione del fiume peggiora con il livello di severità idrica che diventa alto. È l'esito della riunione dell'osservatorio coordinato dall'autorità di bacino. L'allarme è per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture di acqua potabile. Al momento sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti e in diversi casi si fa già da giorni ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire degli acquedotti. Ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 16.
3: Bonanza la linea.
8: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
8: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
9: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno a tutti e bentornati al nuovo programma di Arcobaleno Musicale.
3: In compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.
3: Ben ritrovato Mario, sempre un piacere averti qui. Cominciamo subito con la tua scaletta musicale. Comincia con Massimo Ranieri.
2: Sì, con Jesus.
3: Seguito da Linda De Sousa.
2: Con Lisboa.
3: Mino Reitano ci canta
2: Una chitarra 100 illusioni.
3: E Amira Wilghagen e Patrizio Buone
2: con Amigos para Siempre. A tutti buon ascolto.

0: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione e la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci. Adesso è il turno di Nini Rosso
2: con Arlecchinata,
3: l'orchestra di James Last
2: con Te Partirò,
3: Wendy Kochel-Koren
2: con un brano di Ennio Morricone, La Califa,
3: e Lucio Dalla e Mario Frangulis
2: con Canzone.
3: A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFM 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, al microfono Mario Lipari
1: e Roberto Rantrucci. Continuiamo con Ariele Dombale
0: con Quizás, Quizás, Quizás,
1: l'orchestra di Al Caiola
0: con Luna Rossa,
1: Giovanni Zarrella
0: con Mi Piace
1: e la grande Gianna Nannini che ci canta
0: Volare.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese, promotore di Italfest Montreal, vi invita alla 33esima edizione. Dal 7 al 16 agosto, musica, cinema, cabaret, moda, gastronomia, arte e sport animeranno diversi quartieri della città. Ospite d'onore il leggendario chitarrista Frank Marino, che si esibirà il 7 agosto alle 21.15 nella Piccola Italia. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci. Adesso andiamo ad ascoltare Claudio Barzotti
2: con la mamma,
3: Sylvie Vartan
2: come un ragazzo
3: e Petula Clark
2: con Cara Felicità.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi giunti ai saluti, però ci rimane sempre tempo per un'ultima bellissima canzone. Mario, a te la parola.
1: Abbiamo l'orchestra di Waldo de los Rios con Coro a bocca chiusa dell'opera Madame Butterfly.
0: Allora, bellissimo. Questa è l'ultima canzone di oggi. Sì, una bellissima canzone operatica.
1: Sì.
0: Allora noi ci diamo appuntamento a, ti lascio dire, la settimana prossima, giovedì dalle 2 alle 3,
1: sabato mattina alle 5
0: e senza scordare domenica dalle 17 alle 19. Grazie Mario, grazie a tutti per l'ascolto.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale 3.

Buon pomeriggio e bentrovati sulle onde di CFMB. Sono 26 gradi all'esterno dei nostri studi. La mattinata è iniziata con un cielo piuttosto grigio e minaccioso e poi è uscito il sole e quindi la giornata è cambiata così all'improvviso. Quindi siamo contenti per questo cambiamento. Il tasso di umidità è del 54%. Domani avevamo annunciato una giornata assolutamente soleggiata, invece adesso sono apparse delle nuvole, perlomeno sul nostro schermo, quindi soleggiato con passaggi nuvolosi e una massima di 28 gradi. Allora, io sono di ritorno nello studio di CFMB dalla conferenza stampa che si è tenuta presso il centro Leonardo da Vinci in occasione del lancio ufficiale dell'Italy Fest 2026, iniziata alle 11.30, si è conclusa verso mezzogiorno e 35, poi c'è stato il cocktail e ovviamente incontrando le persone, uno che insomma sta mangiando eccetera, non si può disturbare, per cui ho preso al volo le impressioni e i saluti e gli inviti a partecipare alla 33esima edizione dell'Italy Fest che vi farò ascoltare oggi sulle onde di CFMB, per cui io vi ringrazio per averci scelto e vi invito a rimanere all'ascolto fino almeno alle ore 18 in sala regia, cioè la sorridente Océane Brisbois-Baudry. Per quanto riguarda la giornata odierna, tra l'altro il

0: Peter Macellagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse, confezione da due libbre, 7,99.

0: a San Benedetto e San Pellegrino, 1.2 litri e 1.5 litri, 3 bottiglie per $10.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière de Brerie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
3: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
4: Dal 7 al 9 agosto la piccola Italia si riempie di musica, colori e sapori per la 33esima edizione di Italfest Montreal. Il Boulevard Saint-Laurent si trasforma in un palcoscenico all'aperto, con concerti per tutti i gusti, esposizioni di auto iconiche come Ferrari e Fiat 500 e chioschi di vario genere. Portate amici, figli e nonni, c'è spazio per tutti. Scoprite il programma completo su italfestmtl.ca.
0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Il presidente Giovanni Nardi, insieme al comitato di San Francesco di Paola, celebrerà una santa messa in onore di San Francesco di Paola il 2 agosto alle ore 10. La celebrazione si terrà presso la chiesa Notre-Dame du Mont Carmel al 7645 Rue du Mans à Saint-Léonard. Per informazioni contattate Giovanni Nardi al 514-259-7555 o Sara Marte al 514-324-7836. Il comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 2 agosto alle ore 10 del mattino presso la chiesa Madonna di Pompei, angolo Sauvé e Saint-Michel. Per ulteriori informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure 514-321-2199. Vi aspettano numerosi. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazia e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313. L'Associazione Culturale di Campo di Pietra invita tutti i compaesani alla tradizionale scampagnata in onore del loro santo patrono San Michele Arcangelo, domenica 9 agosto presso la Chapelle de la Réparation, situata al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles. La giornata inizierà con caffè e biscotti alle ore 10:30, seguita dalla Santa Messa alle ore 11:45. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattate Laurence al 514-703-7516. La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione di Sant'Eli a Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12:30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.
4: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti.

0: senti sofferenti, prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Centro Alimentare Berchici, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Mortadella italiana Citerio, 18,99 al chilo. Melanzane a filetti, 580 ml, 2,99. Olio extravergine di oliva biologico Savù, 1 litro, 8,99.
1: Centro Alimentare Berchici, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: PN Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Allora, oggi è giovedì, quindi abbiamo diversi appuntamenti fissi. Fra poco ci collegheremo con la sede del CRAI, che poi ci sarà sotto il cielo di Napoli. Ma adesso c'è tempo per una canzone. C'è la Cantamina e si intitola Giorni.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Siamo collegati con la sede centrale del CRAIC, situata al 671 della via Ogilvy. Scopriamo insieme di cosa ci parla oggi Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi sono nei nostri uffici del CRAIC e voglio parlarvi di un argomento molto importante, e prendo spunto dal fatto che il 26 luglio scorso si è celebrata la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita dalla Chiesa Cattolica e celebrata ogni anno in prossimità della memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna, cioè i nonni di Gesù. E per affrontare questo argomento dei nonni e degli anziani e del loro ruolo nella società, nella nostra società, ho il piacere di essere in compagnia con il mio collega Marco. Ciao Marco.
3: Ciao Fabrizio.
2: Benvenuto.
3: Grazie, un bel ritrovato a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di CFMB.
2: Ecco Marco, allora inquadriamo subito questo tema. Papa Leone XIV ci ha dato lo spunto appunto,
3: esatto,
2: per parlare di questo tema, e noi ovviamente lavorando con le persone anziane, con i nonni,
3: tocca direttamente,
2: ci tocca, diciamo, esatto, al 100%, anzi al 200%.
3: Esatto. Allora, io devo dire che nella società di oggi l'impatto, diciamo, della tecnologia, l'accelerazione che stiamo vivendo nella trasformazione, nelle trasformazioni sociali, che principalmente è data anche dall'aspetto tecnologico, può diventare una barriera alla integrazione e alla partecipazione degli anziani nella società e anche nella famiglia, perché comunque i tempi sono più veloci, gli impegni si moltiplicano, le occasioni di incontro anche in famiglia rischiano di diventare più difficili. Quindi questo ovviamente, chi vive in un'età in cui ha impegni di lavoro o di studio non lo percepisce, perché appunto si trova nel centro di questo turbine di impegni e di cose da fare, ma gli anziani che, diciamo, hanno meno impegni, hanno una vita più tranquilla, percepiscono appunto diversamente anche il passare del tempo e quei tempi che sono, diciamo, da trascorrere in solitudine.

0: Possono avere, come abbiamo detto già in altre occasioni, anche effetti, diciamo, sgradevoli anche sulla salute dei nostri anziani. Quindi da qui viene l'importanza, appunto, di non dimenticare gli anziani, non dimenticarli sia come persone, noi stessi come individualmente, con il rapporto che abbiamo con i nostri nonni, con il rapporto che abbiamo con tutte le persone anziane della nostra famiglia, ma anche a livello sociale, una società che tiene in considerazione il ruolo degli anziani come un ruolo prezioso per trasmettere esperienza, per
1: patrimonio di conoscenze, certo.
0: Certo, e anche devo dire che da questo punto di vista la nostra cultura italiana ha dei punti forti, come quello appunto legato alla gastronomia. Molto spesso mi è capitato di sentire nipoti che passano il tempo con i loro nonni imparando a fare, non so, gli insaccati, la soppressata, i salumi, il vino, se no la ricotta. Quindi ci sono questi momenti, appunto, legati anche a qualche cosa di profondamente culturale delle nostre origini, ma anche diciamo a momenti in cui si può passare del tempo insieme e si può imparare qualcosa. Quindi è proprio una sfera di sensazioni, di cose che impattano sulle nostre esperienze di vita e che la arricchiscono.
1: Sì, ecco Marco, infatti proprio per rimanere su questo tema qui, il messaggio scelto da Papa Leone XIV è stato quello di: io invece non ti dimenticherò mai. Quindi un invito proprio a tutti quanti a farsi vicini alle persone anziane e in particolare alle persone che vivono nella solitudine, nella malattia o in condizioni di maggiore fragilità.
0: Sì, questo è molto importante, perché spesso e volentieri quando già il problema della solitudine ha purtroppo colpito in maniera un po' più severa le persone anziane, non è un problema visibile a livello sociale. Spesso e volentieri le persone vittime di solitudine tendono a rimanere più chiusi a casa, a comunicare sempre di meno, perché poi anche anche la comunicazione fa parte di un esercizio da sviluppare piano piano, costantemente. Quindi tutto questo è un problema che tocca sempre più gente. Ricordiamo che a Montreal c'è un anziano su tre che è a rischio di isolamento, quindi questa è una statistica molto alta, e questo problema rischia veramente di diventare più serio, ed è ancora più serio in quanto non è percepibile dalla società. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di attenzione, dobbiamo ogni tanto sollevare lo sguardo dal cellulare e magari guardare il mondo attorno a noi e cercare di mantenere viva la sensibilità verso non solo gli anziani, ma verso tutti coloro che ci circondano, e cercare di capire anche se ci sono anche delle avvisaglie di questi problemi.
1: Sì, anche per una questione di solidarietà, cioè guardare alla propria famiglia, ai nostri anziani, ma anche intorno a noi, certo, della nostra società, perché potrebbe esserci un vicino, una vicina che è una persona anziana, potrebbe avere bisogno di aiuto. E voglio sempre riallacciarmi al messaggio di Papa Leone. Papa Leone, proprio per questa giornata del 26 luglio, dice: non abbiate paura della fragilità, è questo il suo invito, e dice la debolezza quando viene accolta e riconosciuta può infatti aprire alla solidarietà, e quindi ci riallacciamo a quello che sta

0: dicendo, al sostegno reciproco e alla ricerca della riconciliazione e della pace.
1: Sì, ecco, la fragilità, ecco, certe volte può essere evidente negli aspetti, nei suoi aspetti più visibili, quindi soprattutto appunto quando si inizia ad avere problemi di mobilità e problemi, diciamo, anche come la sordità o la difficoltà a vedere. Tutte queste barriere sono ovviamente più visibili nelle persone anziane, ma non sono simbolo di una fragilità a 360 gradi di quella persona. La persona potrebbe avere quelle fragilità, ma da un altro punto di vista potrebbe anche essere un tesoro di esperienze, di storie da raccontare, di sapere da trasmettere. Quindi è sempre una questione di sensibilità e di attenzione verso gli altri, che ci fa scoprire anche nella fragilità i punti di forza di ognuno di noi.
0: Benissimo Marco, allora io ti ringrazio per questo approfondimento. L'invito è sempre quello di stare vicini alle persone anziane.
1: Sì.
0: Ringrazio le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.
1: A presto.
2: Ringrazio Fabrizio e Marco, rivolgo come sempre un affettuoso saluto a tutti gli amici del CRAI, che buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
3: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint François d'Assise.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
5: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
4: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

0: Ed ora gli Intermarché La Goria vi presentano Sotto il cielo di Napoli. Non ce la siamo più,
1: manca un'ora. Sotto il cielo di Napoli oggi ascoltiamo Renzo Arbore con Luna Rossa, seguito da Valentina Stella e Francesco Merula, Viente Mare.

Solo per coloro che non fossero stati all'ascolto all'inizio del programma, ecco, voglio solo ricordare che metteremo delle mini registrazioni colte proprio al volo durante, subito dopo la conferenza stampa oggi presso il Centro Leonardo da Vinci, conferenza organizzata dal Congresso Nazionale Promotore, cioè dell'Italfest 2026. Andiamo di corsa, abbiamo i minuti contati e quindi prima del GR delle ore 16, quindi ci mangiamo anche le parole perché abbiamo fame. Allora, facciamo una cosa, Oceano, continue, puis on reprend après les nouvelles.

avec les messages qu'on a enregistrés aujourd'hui. Allora, volevamo appunto farvi ascoltare il messaggio della deputata liberale di Jean-Mance Vigée, Filomena Rotti-Rotti, ma l'ascolteremo dopo il primo GR perché siamo già arrivati all'orario delle news, delle notizie.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ore 16. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, intervento del presidente Mattarella alla cerimonia del ventaglio, l'incontro con i giornalisti prima della pausa estiva. Le intempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgano attenzione ai problemi, ha detto rivolgendosi ai partiti. Il capo dello Stato ha condannato le violenze in Val di Susa e, senza citare il caso Roggero, ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. Poi il richiamo alle crisi internazionali.
5: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
4: Tensione tra NATO e Russia. Dopo l'ingresso di un missile nello spazio aereo polacco, l'alleanza e Varsavia hanno attivato le difese aeree e terrestri. Secondo fonti polacche, il missile caduto vicino a Lublino sarebbe russo, ma l'episodio resta sotto indagine. La NATO assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. Gli scontri in Val di Susa, arrivano le ordinanze del prefetto di Torino dopo le devastazioni, niente campeggio per gli attivisti a Susa e a Bussoleno. I Notav si spostano a Venaus ed è stop all'accampamento anche lì.
6: Susa e Bussoleno sono luoghi vietati? Allora gli antagonisti si spostano a Venaus, ma anche in questo caso interviene il prefetto che vieta il campeggio libero pure lì. C'è stato intimato di andarcene, dicono i Notav, che sperano ancora però di riuscire ad attuare il loro programma di 3 giorni di campeggio. Mentre i divieti del prefetto si allargano e mentre arrivano anche reparti antisommossa, gli attivisti stanziano comunque nell'area di Venaus. È vietato soltanto il campeggio, dicono, ma noi possiamo mangiare e stare in piedi, seduti o sdraiati, insomma una situazione delicata che potrebbe diventarlo ulteriormente nelle prossime ore. Quanto alle ordinanze, vietano i campeggi, l'occultamento del viso e l'accesso a piedi nelle aree vicine ai cantieri. Il volto deve essere scoperto, non si possono usare caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie e passamontagna, così come è proibito l'uso di oggetti utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente. Anna Maria Caresta, GR1.
4: E siamo ora al consueto aggiornamento sulle borse. In diretta da Milano c'è Chiara Rancati.
7: Accelerano al rialzo le borse europee a meno di 2 ore dalla chiusura. Milano sale a più 1,03%, supera il più 1% anche Parigi, mentre Francoforte e Londra restano più lente con rialzi intorno al 0,5 punto percentuale. Passato l'appuntamento con la Federal Reserve, che come previsto ha lasciato invariati i tassi di interesse, il focus degli operatori torna sui conti trimestrali. A Piazza Affari in particolare vanno bene dopo i conti Campari e Prismian, che rimbalza nettamente dopo i cali dei giorni scorsi. Male invece Stellantis, che dopo la trimestrale perde il 7,8%, mentre oltreoceano recupera Wall Street dopo la chiusura in rosso di ieri. L'indice Dow Jones a più 0,56%, il Nasdaq in rialzo di oltre il 2%, rassicurato proprio dalla stabilità sui tassi. Anche qui trimestrali sotto la lente, piace agli operatori quella di Microsoft con il titolo che sfiora il più 15%, meno quella di Meta, che rivede al ribasso le sue previsioni sugli utili futuri, facendo scivolare il titolo di oltre il 9%. Linea a voi.
4: La quarta ondata di calore sull'Italia, 3 le città da bollino rosso, domani saranno 11 ed è emergenza siccità per il fiume Po, il cui livello di severità idrica diventa alto. Allarme per l'intero bacino padano e in particolare per l'acqua potabile. Pesanti le conseguenze per l'agricoltura, tra le zone più in difficoltà e non solo per la siccità, quelle delle risaie piemontesi. Il servizio di Davide Giuliano.
3: Le risaie bruciate dal sole non sono l'unico problema che devono affrontare gli agricoltori della filiera. A preoccupare il settore, infatti, oltre alla siccità, ci sono i prezzi con le quotazioni alla produzione che continuano a scendere e i margini sempre più compressi e le importazioni dall'estero. Nei primi tre mesi del 2026, il dato di Confagricoltura, la quantità di riso arrivata da fuori Europa è cresciuta del 29% rispetto allo scorso anno, un dato che sale al 47% se paragonato a due anni fa. Tutti i temi affrontati al tavolo riso convocato al Ministero dell'Agricoltura. Contro la siccità dal 2022 nessun intervento, l'allarme lanciato da Ente Risi, il ministro Lollobrigida, al termine del tavolo, ha parlato dei possibili interventi. In Piemonte, la zona più penalizzata è la baraggia Biellese-Vercellese. Per avere una stima dei danni servirà attendere la metà di agosto, ma il consorzio della baraggia si è già riunito per chiedere lo stato di calamità naturale. A rischio, oltre alla metà dei terreni del consorzio, anche l'acqua potabile, che in alcuni comuni arriva già con le autobotti.
4: Ed è tutto per questa edizione, il prossimo giornale radio alle 17.
8: E passiamo ai cambi valutari indicativi del dollaro canadese. L'euro è stato scambiato oggi a $1.61, mentre il dollaro americano è sceso di un centesimo e è stato quotato 1,40.
9: Previsioni del tempo.
8: Parzialmente nuvoloso con 30% di probabilità di precipitazioni questa sera e possibilità di un temporale, venti provenienti da nord-est alla velocità di 20 km orari e una minima questa notte di 18 gradi. Sabato cielo nuvoloso con 27 gradi di massima, ma poiché domani è venerdì 31 luglio, ultimo giorno del mese di luglio, cielo variabile e quindi 30% di probabilità di precipitazioni anche per domani. Avevano detto soleggiato e invece la situazione è cambiata. È una massima di 29 gradi, tasso d'umidità 54%, attualmente all'esterno dei nostri studi si registrano 26 gradi e il tramonto verrà questa sera alle 20:25.

0: E questa era la mia artista preferita, una delle pochissime artiste che amo davvero tantissimo, Ginette Renaud con L'Essentiel. Adesso abbiamo qualche utile consiglio per gli acquisti e dopo ascolteremo il messaggio e l'invito della deputata liberale di Jean-Mance Vigée, Filomena Rotiroti. Ma adesso pubblicità.
1: Adesso la pubblicità.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse, confezione da 2 libbre, 7,99. Acqua San Benedetto e San Pellegrino, 1,2 litri e 1,5 litri, 3 bottiglie per $10.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Langelier.
4: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Non poteva mancare Filomena Ronti-Ronti, deputata liberale della contea Jamance-Vigée, come ogni anno puntualissima, non manca mai alla conferenza del lancio ufficiale dell'Italfest Montreal. Ciao Filomena, sei radiosa.
1: Ciao Ivana, molto contenta di vederti. Sono molto contenta oggi perché facciamo il lancio della settimana.

0: italiana qui al centro Leonardo da Vinci, il cuore del mio contea. Allora sono molto contenta di essere qui.
1: Dove sei molto amata e stimata. Grazie. Allora, io ho letto il tuo messaggio, ma desidero che tu lo faccia via radio a tutti coloro che ci seguono per questa edizione. Vogliamo che sia un grandissimo successo e sappiamo che a decretare il successo di qualsiasi manifestazione è sempre il pubblico.
0: Sì, esatto. Allora invito a tutti di venire a scoprire le tradizioni italiane. Ci stanno feste un po' dappertutto, allora vi invito di guardare la programmazione perché c'è molto da fare fino al 16 d'agosto. Allora, buona settimana a tutti.
1: Grazie infinite, ciao e ci vediamo nella piccola Italia.
0: Assolutamente, grazie, buon Italfest, ciao.
2: In questo mondo nuovo così colorato, tutto sta cambiando più velocemente. Gli uomini non sono quelli di una volta, spiegami il problema, scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare, un viaggio senza meta all'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi interi dall'Argentina, ideali per il barbecue, 2 kg a $44,99. Costolette di maiale a $6,99 la libra. Ricotta di campagna Saputo, 400 grammi a $3,99. Prosciutto cotto mastro, $6,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
3: Clinica Dentale Beidun. Tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: E torniamo alla conferenza stampa di questa mattina. Abbiamo incontrato il direttore generale del Repos Saint-François d'Assise, il signor Alain Chartier, con Teresa Di Palma Melchior. Ovviamente anche quest'anno partecipa il Repos con una importante sponsorizzazione per la 33esima edizione, e non solo hanno sponsorizzato la conferenza stampa di questa mattina, ma c'è anche un'altra sponsorizzazione che adesso lui ci spiegherà di cosa si tratta, perché gli ho chiesto appunto di dirci che cos'è il Patron des Arts. Sentite la sua risposta.
1: Alors bonjour Madame Bombardieri, merci de nous inviter, de m'inviter avec Madame Teresa Di Palma Melchior, ma collègue. Donc écoutez, depuis toujours, le Repos Saint-François d'Assise est une institution importante du Grand Montréal, et on mise beaucoup sur la beauté. Donc la beauté avec les arts, que ce soit les arts graphiques, les arts de musique, les poèmes, la danse, le chant, enfin tout ce qui concerne les arts, et parce qu'on pense foncièrement qu'un grand cimetière comme le nôtre, un des plus importants au Canada, c'est d'abord et avant tout un lieu de vie et non pas un lieu de mort. Donc ça allait très bien dans notre philosophie d'entreprise et dans notre grande mission, et de participer à la vie communautaire, et dans ce sens-là, d'être patron des arts Vitalfest. D'abord, c'est un honneur, et aussi ça marque le point d'une collaboration avec la communauté italienne et avec Vitalfest depuis de nombreuses années, des dizaines d'années possiblement. Alors voilà, on a accepté et c'est avec grand plaisir.
0: Selon vous, quelle importance ont des événements comme Vitalfest Montréal pour rapprocher les communautés et mettre en valeur la richesse de la culture italienne?
1: Mais honnêtement, je pense que c'est primordial parce que on a la chance de vivre dans une ville qui est multiculturelle, où chaque groupe, chaque communauté a amené sa couleur, son ton et sa façon de faire, et de pouvoir participer, de pouvoir partager surtout avec nos amis de la grande communauté italienne, eh bien, ça nous apparaît normal d'une évolution d'une grande ville comme la nôtre. Donc, c'est la raison principale, le partage et d'améliorer la proximité avec la communauté.
0: Quel message aimeriez-vous adresser à nos auditeurs pour les inviter à venir découvrir Italfest Montréal?
1: Bien, je pense que c'est l'été. Au Québec, l'été, c'est court, on le sait. Tous les changements climatiques, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, l'hiver ou l'été. Donc, c'est un moment privilégié où il y a foule d'activités pour tous les goûts, et c'est gratuit. Et maintenant, cette année, pour une des premières fois, Italfest est sorti du boulevard Saint-Laurent. Donc, il ira dans Montréal-Nord, Quartier-Ville, de différentes activités ici et là, et je pense que c'est là l'importance, c'est de pouvoir déployer les efforts qui ont été faits de la grande communauté italienne et permettre à tous les Montréalais et ceux d'ailleurs d'y participer. Donc, allons-y, vive Italfest et longue vie à Italfest.
0: Merci infiniment. E adesso cediamo il microfono alla nostra amica Teresa Di Palma Melchior, responsabile delle comunicazioni del Repos, anche lei sempre presente, perché il Repos non solo sponsorizza e aiuta finanziariamente le attività culturali della nostra comunità, ma loro sono anche presenti, non è che firmano un assegno e lo danno. Partecipano proprio con il cuore a questi eventi. Ed è per questo, cara Teresa, visto che il signor Chartier ha già mandato un messaggio molto elaborato, ti chiedo di invitare la nostra comunità a questa 33esima edizione.
2: Proprio così, Ivana, sarebbe proprio bello che tutti vengano per Italfest quest'anno, perché è differente degli altri anni, dunque vi aspettiamo numerosi al nostro Italfest 2026. Ecco.
0: Benissimo, grazie infinite e ci vediamo nella, certo, piccola Italia.
2: Certo, certo che saremo lì.
0: È Eccoci qua. Hanno promesso che saranno lì e ci saranno. Noi vi invitiamo sin da ora ad essere presenti a partire da venerdì, poi sabato, domenica e nei vari quartieri della città. Insomma, ci sono attività dappertutto. Per consultare gli orari, i luoghi, gli indirizzi, basta digitare italfestmtl.ca e se non vi siete ancora procurati il numero, l'ultimo numero prima delle vacanze del cittadino canadese, all'interno c'è un inserto molto ricco con tutta la programmazione, ma a partire da oggi sono disponibili anche i libricini, i libri ricordo con tutti, non solo i messaggi ma anche con tutti gli appuntamenti di questo Italfest. E a proposito di questo libricino vedrete anche la pubblicità della nostra stazione radio un pochino particolare. Ecco, volevamo essere al passo coi tempi e questa volta anziché metterci in posa davanti l'obiettivo, bene, abbiamo deciso di fare qualcosina di diverso. Quindi ecco, vorrei sapere da voi se la cosa vi risulta simpatica, carina o abbiamo esagerato. Insomma, fatecelo sapere quando lo vedrete, magari ce lo verrete a dire mentre ci troveremo in diretta al Little Fest e quindi potremo stringerci la mano e salutarci in persona. Allora, ringraziamo il direttore Alain Chartier e Teresa Di Palma Melchior. Voi sapete che c'è anche il concorso Italfest Montreal per quanto riguarda il repos, che ha messo in palio 3 carte di credito prepagate Visa del valore di $100 l'una, che saranno estratte a sorte tra tutte le persone che invieranno la risposta esatta, ma anche le persone che hanno partecipato alla nostra chiacchierata l'altro ieri. E non so se oggi potremo farlo, ma comunque avremo modo di parlarne anche la settimana prossima. La signora Carolina ha indovinato, Carolina De Marchi ha indovinato perché ha risposto correttamente alla domanda, una delle tante regioni che è stata protagonista dell'ex settimana italiana, e ha menzionato le Marche. Le Marche che anche quest'anno avranno un ruolo molto importante, di questo parleremo con la presidente Anna Perrotta non appena possibile, sicuramente la settimana prossima. Quindi inviate la vostra risposta a info@cfmb.ca e adesso bisogna formulare la domanda. Sono stati davvero tantissimi i cantanti che si sono esibiti al Little Fest, ma uno in particolare molto ma molto conosciuto soprattutto dalla comunità francofona è stato per diversi anni il portavoce della, e a questo punto devo dire settimana italiana, ex settimana italiana, attuale Italfest Montreal. Di chi sto parlando? Questa è la domanda valida per partecipare al sorteggio. Nome del cantante che per diversi anni è stato il portavoce dell'Italfest, allora si chiamava settimana italiana, molto ma molto conosciuta.
3: Piccolo spazio pubblicità.
4: Guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
5: Bonanza la linea.
6: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
5: Bonanza la linea.
6: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
7: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
6: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idelis La Frenet, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Frenet vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenet.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Dal 7 al 16 agosto torna Italfest Montreal. Come da tradizione, il festival prenderà il via nella piccola Italia. Venerdì 7 agosto l'ospite d'onore della 33esima edizione, la leggenda del rock, Frank Marino, si esibirà alle 21.15. Sabato 8, moda sotto le stelle alle 21.30 e domenica 9 alle 21, serata lirica. Per il programma completo visitate italfestmtl.ca.
2: CFMB. Bene, siamo in compagnia del direttore generale del centro Leonardo da Vinci, il nostro simpaticissimo e amatissimo Gio Cacchione. Ciao Gio, padrone di casa, che ci ha accolto con un benvenuto calorosissimo.
3: Ciao, guarda, è veramente un piacere ospitare questa 33esima edizione dell'Italfest qui in questo centro straordinario, che, come ho detto prima nel mio corto discorso, voglio che sia tipo una casa per tutti gli italiani che vengono qui al centro Leonardo da Vinci.
2: Come sempre il tuo discorso è stato applauditissimo e molto apprezzato, perché sai adoperare sempre le parole giuste e con simpatia, ma anche fai sorridere, ma fai riflettere.
3: Ho detto che è una casa e per me la casa è il simbolo dell'accoglienza della famiglia. E siamo una famiglia, la comunità italiana è una famiglia. A volte, vabbè, ci sono litigi come in ogni famiglia. Bisogna trattarli intorno a un tavolino con un pezzo di pane, una bottiglia di vino, due chiacchiere e il volersi bene.
2: E tutto si risolve.
3: Esatto.
2: Allora, vuoi invitare i nostri ascoltatori, magari chiedendo loro di portare anche i loro amici non italiani a questa 33esima edizione dell'Italfest Montreal?
3: Venite, è una festa italiana, una festa di 9 per 24 ore al giorno, oltre quasi 200 ore di festività italiana che si vive in italiano dall'inizio alla fine. Non mancate e guardate sui giornali, ci sono tutte le informazioni e poi c'è di tutto per tutti i gusti.
2: Esatto.
3: Approfittatene.
2: Grazie mille e buon Italfest anche a te.
3: Grazie.
2: Ci vediamo nella piccola Italia.
3: Senz'altro.
2: Ciao.

0: Him. Eccoci in compagnia del fondatore dell'associazione Insieme, Steve Vecera, con un sacco di seguaci. Come stai, Steve?
1: Ciao Ivana, come stai? Io sto bene, grazie.
0: Allora, è bello vedere i giovani anche partecipare a questa attività. E tu che cosa farai per quanto riguarda Little Fest 2026? Parla il tuo portavoce?
2: Sì.
0: Tony, ciao. Viscusi?
2: Ciao a tutti. Allora, facciamo tutto il social media per il festival e anche sarò il DJ il 15 agosto al Clock Tower in Old Port per il Ferragosto.
0: Qual è la missione di Insieme? Perché già il titolo Insieme, Together, Ensemble, è molto inclusivo, no?
1: Noi facciamo, cominciate insieme più per i giovani, per, no? Per la comunità italiana. Facciamo tutti insieme, no?
0: Ma cosa fate? Cosa fai insieme?
2: Facciamo feste insieme, come facciamo la cena, che facciamo ogni due mesi, che assembliamo tutti insieme.
0: Quante attività all'anno più o meno?
2: Diciamo più o meno facciamo 10 a 10 eventi.
0: E io ho saputo che c'è un progetto molto bello, a settembre succede qualcosa di particolare. Yes. Che cosa farete a settembre? Possiamo anticiparlo?
1: 11 settembre facciamo 20 anniversario di Insieme, questa Plaza Centreville, alla bassa città, ci sta DJ Danilo, questo è un DJ di Australia che sta a venire qua, lui italiano, ci sta pure i gente di Toronto che sta a venire pure per fare il show. E è come la cena, quando è? 11 settembre. 11 settembre.
0: Una data storica.
1: Yeah, that's it. Un 20 anniversario di Insieme, c'è il pranzo, c'è la cena, c'è assai a mangiare, c'è tutto, c'è la musica, c'è Costanza che sta a cantare tutta la serata, c'è tutto.
0: E viva l'associazione Insieme, e viva la gioventù, e largo ai giovani.
1: Grazie, grazie.
0: E volete invitare i giovani a partecipare all'Italfest?
1: Sì, yeah. Sicuro.
0: Anche in inglese, in francese?
1: Inglese, francese, tutti i couture per venire a Italfest. No?
0: E soprattutto il 15.
1: E 15.
0: Giusto, Tony?
2: Giusto, non solo il 15, per il 7, 8, 9 agosto e la settimana dopo.
0: Benissimo, noi ci vediamo al Little Fest.
1: Sì, ci vediamo, grazie.
0: Buona giornata, ciao.
3: Spazio ai consigli per fare acquisti.
4: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Fichi neri e verdi 9,99 la confezione, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, prosciutto San Daniele 8,99 la libra, acqua fra sassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

0: 90.
1: Abbiamo incontrato anche il presidente del centro Leonardo da Vinci, Giuseppe Annunzio, il quale desidera invitare tutti voi al Little Fest 2026. E naturalmente invitiamo anche i non italiani, vero Gio?
2: Tutta la comunità di Montreal, di Laval, Longueuil, dappertutto deve venire e partecipare a questo successo della settimana italiana o Ital Fest, come è chiamata.
1: Sì, noi ci ricordiamo la settimana italiana, poi è stata ribattezzata Ital Fest Montreal, ma sempre un festival all'insegna dell'italianità è rimasto. Grazie infinite, ci vediamo all'Ital Fest.
2: Sì, certamente, grazie a voi, ci vediamo fra due settimane.
1: Fra due settimane, grazie mille. Ciao.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Bellissimo.
1: Siamo con Costanza Stocola. Ciao Costanza, come stai?
2: Ciao Ivana, sto molto bene. Tu come stai?
1: Bene, io sto bene, mi ha fatto immensamente piacere vederti qui al Little Fest e sapere soprattutto che ti esibirai. Quali sono le date?
2: Le date sono il 7 di agosto, il 12 e il 14 e anche la domenica. Se non mi sbaglio sarebbe il
1: 9?
2: Il 16.
1: La chiusura.
2: Sì, è la chiusura.
1: Perfetto. Quindi tu ti esibirai il 7, che è la giornata inaugurale.
2: Esatto.
1: E dopo di te ci sarà il leggendario Frank Marino, esatto. Il chitarrista, il rockettaro, sì. Famosissimo.
2: Sì, esatto.
1: Quindi che onore.
2: Sì, per me, assolutamente un onore, un grandissimo onore.
1: Che il tuo repertorio sarà misto? Cosa proporrai?
2: Allora, farò un po' di tutto per fare... per contentare tutti, però farò la mia canzone Caruso che abbiamo fatto in latino, l'abbiamo fatto in salsa, allora la farò quello giorno lì.
1: Wow, sì. Non vedo l'ora di ascoltarla.
2: Sì,
1: quindi noi saremo, comunque vienici a trovare al chiosco di CFMB perché trasmetteremo in diretta dalle 3 alle 6, quindi prima di iniziare il soundcheck vieni a trovarci così ne parleremo direttamente dalla piccola Italia.
2: Sarà un piacere.
1: In bocca al lupo, grazie.
2: Grazie a te, Ivana. Ciao.

E questa era l'inconfondibile voce di Loredana Bertè con Tequila e San Miguel. Mancano poco più di 3 minuti all'appuntamento con l'ultimo GR a cura della RAI, quindi seguiranno poi i cambi valutari e il bollettino meteorologico. Forse ce la facciamo con un'altra canzone. Abbiamo Paola e Chiara, proviamo a far entrare anche questo bel brano dal titolo Solo Mai.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano il crollo di una palazzina di tre piani a Messina. Al momento ci sarebbero 5 feriti gravi, trasportati in ospedale in codice rosso e diversi dispersi ancora sotto le macerie. L'edificio ospitava alcune abitazioni, un supermercato e un'altra attività commerciale. Al pian terreno erano in corso lavori di manutenzione. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e soccorritori del 118. Da una prima ricostruzione la causa del crollo è da ricondursi all'esplosione di una bombola di gas. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR. Sono 2 le inchieste giudiziarie sulla morte a fine maggio a Barcellona del 28enne Samuele Spinelli. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo quello della magistratura iberica. Il giovane fiorentino morì 3 giorni dopo essere stato fermato dalla polizia in un negozio in stato di agitazione. Per i medici è un caso di overdose, ma la famiglia ora chiede chiarimenti sui lividi alla schiena e ai polsi. Al Quirinale la cerimonia del ventaglio col Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato i giornalisti prima della pausa estiva. Le tempestive tensioni elettorali e l'aggressività verbale non tolgono attenzione ai problemi, ha detto il Presidente della Repubblica, facendo un appello ai partiti per abbassare i toni. Sul caso Roggero, che non ha però citato, il Capo dello Stato ha avvisato non si adatti la legge ai singoli casi. Infine Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa, ascoltiamolo.
5: Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Resta alta l'attenzione in Val di Susa, dove sono scattati i divieti della prefettura per i campeggi dei Notavi in programma da oggi fino a domenica, ma gli attivisti non ci stanno.
6: Il campeggio si farà e sarà anche più divertente del previsto. A Venaus, se ci faranno rimanere lì, altrimenti saremo ovunque. Nessun passo indietro, la delegazione del movimento Notav conferma il programma. 4 giorni di lotta e autogestione, scambi e discussioni collettive. In Val di Susa, nelle stesse zone in cui sabato scorso sono stati presi d'assalto 4 cantieri della TAV, con danni rilevanti a quello di Chiomonte. Il giorno dopo la convalida del fermo dei 2 antagonisti tedeschi è a loro che è andata la solidarietà del movimento dopo una giornata piena di colpi di scena. Il campeggio era previsto a Susa, ma quando una trentina di manifestanti è arrivata sul posto ha trovato le prime 3 ordinanze del prefetto di Torino, divieto di portare oggetti per travisarsi, materiale pericoloso, divieto d'aggregazione nelle zone dei cantieri e soprattutto divieto di campeggio a Susa e Bussoleno. I rappresentanti del movimento si sono spostati a Venaus, dove erano già stati la scorsa settimana, la prefettura ha emesso una 4ª ordinanza, vietando il campeggio anche lì, ma incontrando la stampa, i rappresentanti del movimento hanno annunciato che andranno avanti. Maurizio Licordari, GR1.
4: La questione del riconoscimento facciale negli spazi pubblici. L'Italia continuerà a rispettare le norme dell'Unione Europea e le garanzie costituzionali. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo che Bruxelles ha ricordato come la pratica sia vietata dalla normativa comunitaria. L'esecutivo rivendica inoltre di essere stato il primo paese europeo ad adottare una disciplina organica sull'intelligenza artificiale. Roma ha disposto il sequestro giudiziario per lo Spintime Labs, palazzone del quartiere Esquilino abusivamente occupato da più di 10 anni. La decisione dopo l'incendio divampato la scorsa notte dentro lo stabile. Oggi in prefettura si è tenuta una riunione sul tema, presenti il sindaco Gualtieri e il vicario generale della diocesi, Monsignor Baldo Reina. Musica questa sera, Nicolò Fabi sul palco del Forte di Bar per la rassegna Aosta Classica in uno dei concerti più attesi dell'estate.
7: Sentire e fare attenzione, ubriacarsi d'amore.
4: Reduce dalla tournée teatrale dedicata all'ultimo album Libertà negli occhi, il cantautore romano porterà in Valle d'Aosta i brani più amati del suo repertorio. Solo una tappa di un tour appunto estivo che segna il ritorno ai live di Fabi e dei suoi compagni di viaggio tra piazze storiche, anfiteatri e arene sotto le stelle. E infine il calcio è scontro aperto tra la UEFA e la FIFA, la Federazione Internazionale. Le 55 federazioni europee respingono all'unanimità il progetto del presidente FIFA Gianni Infantino, definito un tentativo di privatizzare il campionato del mondo. Ha annunciato il boicottaggio di tutte le competizioni, appunto compresa la stessa Coppa del Mondo, finché il piano non sarà ritirato. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: Siamo ora ai cambi valutari indicativi. Un euro viene scambiato a circa $1.61 canadesi, mentre un dollaro americano vale oggi 1,40.
3: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
8: Previsioni del tempo.
0: Cielo parzialmente nuvoloso, 30% di probabilità di rovesci in serata e rischio di temporale, venti provenienti da nord-est alla velocità di 20 km orari. Minima questa notte 18 gradi, domani cielo variabile con una massima di 29 gradi e 30% di probabilità di precipitazioni. Il tasso di umidità è del 57%. La temperatura all'esterno dei nostri studi è sempre di 26 gradi centigradi. Il tramonto verrà questa sera alle 20:25. CFMB.
9: E adesso

0: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Fino al 5 agosto, bistecca di costata di manzo, 11,95 la libra. Fragole del Quebec, cestino da 750 ml, solamente $2,99. Burro Lactania, 454 grammi, $4,87. Pizza al formaggio Adonis, confezione di 4, $10,97. Merlani interi, non puliti, 2,44 la libra. Olio extravergine d'oliva, muelo oliva, 1 litro, $8,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.
1: Il suggerimento letterario di questa settimana si intitola Il sole nelle pozzanghere. Lo scrittore è l'autore Matteo Bussona e la casa editrice invece è Einaudi. Il signor P, questa è la trama.

apre sempre alle 8:10 del mattino, mai alle 8 in punto, perché dice che le cose importanti hanno bisogno di qualche minuto di ritardo per farsi desiderare. Il suo negozio sta in una via piccola laterale e sull'insegna c'è scritto solo rigattiere. Il mestiere del signor P è recuperare oggetti usati, rotti oppure difettosi per rimetterli in circolo. E sì, per lui è una cosa importante, perché sa che ciascuno di questi oggetti porta con sé un carico affettivo, la traccia delle famiglie, delle stanze in cui ha vissuto, delle relazioni cui ha partecipato come dono, scenario o come semplice testimone, cucine, orologi, cartelle, chitarre, orecchini. Sa che questi oggetti contengono sogni, desideri realizzati oppure no, amori finiti, parenti perduti, una memoria che non si può cancellare. Sa che in fondo tutti siamo la storia abbandonata di qualcun altro. Quando tocca quelle cose, al signor P sembra di sentire la storia che racchiudono. Ed ecco che in questo romanzo fiabesco, eppure pieno di vita vera, pieno di tutte le nostre vite che leggendo riconosciamo, si dipana un universo variegato di voci e personaggi che davanti al suo bancone si incrociano intrecciandosi. Il negozio diventa così un luogo per le seconde occasioni, non soltanto per gli oggetti, ma anche per coloro che, con i propri rimpianti e ferite, lo frequentano, compreso il signor P. Allora, vi ricordo il titolo del suggerimento letterario, alquanto singolare, Il sole nelle pozzanghere, e l'autore è Matteo Bussola. A tutti voi auguriamo buona lettura, mentre agli amici dell'Istituto Italiano di Cultura inviamo un affettuoso saluto.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
2: Bonanza la linea.
3: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
4: peperoni verdi $1.29 la libra, cuore di lattuga romana pacco da 3 1,99, fagiolini verdi $1.49 la libra, costolette di maiale intere $2,99 la libra, arrosto di spalla di vitello da grano $7,99 la libra.
3: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Bonanza alla Lumière.
5: Allora, adesso vi faccio ascoltare il saluto e l'invito di un nostro connazionale che nel 1975 è stato nominato direttore generale dell'allora Caisse Populaire Canadienne Italienne fino al 1978, e che poi dal 1978 al 1996 è diventato presidente. Ovviamente sto parlando di Giuseppe Di Battista. È stato tra l'altro anche presidente della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese e ha fatto davvero tantissime altre cose, ma eccolo qua, gli abbiamo chiesto, l'abbiamo trovato davvero in perfetta forma, quindi sentite il suo saluto. Come stai Giuseppe? Ti vedo in grandissima forma.
6: Ottimamente vecchio, direi.
5: Siamo ancora qui e... ce la mettiamo tutta.
6: Ce la mettiamo, vogliamo... con la nostra presenza vogliamo... come dire, arricchire le ragioni per cui Italfest è ancora viva e incoraggio tutti a partecipare con le loro famiglie a questa attività.
5: Perché quindi, ci sono attività per tutte le famiglie?
6: In diversi quartieri, soprattutto la piccola Italia, ma si organizzano anche attività in altri quartieri.
5: Benissimo,
6: quindi
5: grazie.
6: Seguire mille. Il programma.
5: Grazie e appuntamento nella piccola Italia.
6: Grazie e buona giornata.
5: E dal passato passiamo al presente con Mariano De Carolis, direttore generale della Caisse Populaire Desjardins canadese italiana, unico istituto finanziario italiano del Quebec. Mariano De Carolis è alla guida della cassa da ben 25 anni. La Caisse Populaire Desjardins canadese italiana, bene, quest'anno ha assunto un impegno, diciamo un ruolo più incisivo per quanto riguarda Little Fest. Siete uno dei maggiori sostenitori, non solo, ma tu sei anche stato nominato presidente d'onore.
7: Sì, per noi è qualcosa di naturale. Negli ultimi 25 anni non soltanto ho lavorato come un direttore generale, ma anche di fare la promozione dell'italianità. Dunque per noi era una vetrina per continuare quest'Italfest che facciamo noi 5 giorni alla settimana nei nostri uffici, adesso lo facciamo in grande. E con questo abbiamo anche visto negli anni che sono passati anche i Quebecois, le Montréalais, come hanno capito più gli italiani, e adesso molti di loro vanno in Italia e sono contenti di conoscere gli italiani come vivono con l'arte, con la gastronomia, con tutto, con la moda. Dunque per noi è...
5: Tornano innamorati dell'Italia più che mai.
7: Sì, e io lavoro per la Mouvement des Jardins, dunque è francofono. Per noi è stato un lavoro un po' difficile per far capire gli italiani chi erano. È stato anche un lavoro un po' difficile far capire agli italiani di qui che dovevano mantenere questa italianità, perché siamo oltre 300.000 italiani a Montreal surroundings, dunque per noi era importante. Credo che non abbiamo finito, ma abbiamo fatto un bel lavoro fino adesso.
5: Comunque il vostro è un impegno sociale molto forte, vi vediamo dappertutto, sostenete molte iniziative che valorizzano l'italianità.
7: Sì.
5: Ma dobbiamo dire che per te questo titolo di presidente d'onore ha un valore sentimentale ancora più forte, perché abbiamo scoperto oggi che tu sei nato e sei cresciuto proprio nel cuore della piccola Italia,
7: sì,
5: davanti alla chiesa Madonna della Difesa.
7: Sì, davanti alla chiesa dove la nonna ogni domenica mattina chiamava le sue amiche che uscivano dalla chiesa per prendere un caffè, dove mi sono imparato di andare al marché Jean Talon per fare la salsa di pomodoro, giardiniera e dopo il vino, tutto quello là. E quando sono stato un po' più vecchio, sono andato in Italia, ho veramente scoperto i miei genitori, le tradizioni italiane, che oggi anche i miei figli, anche se ho una nuora che non è italiana, ha adottato tutte le nostre tradizioni perché sono belle tradizioni e siamo fieri di chi siamo.
5: Quindi le hai tramandate, le hai trasmesse,
7: sì,
5: ai tuoi figli, sì, anche alle tue nipotine.
7: Sì, le due nipotine, Serena e Sofia. Adesso c'è un'altra fra un paio di settimane. Allora per noi è importante che tutte queste tradizioni, questo patrimonio, sia trasferita ai nostri figli.
5: Deve vivere, deve,
7: sì,
5: essere perpetuato.
7: Sì, per noi è importante. Ancora mia mamma faceva la pasta la domenica, il martedì e il giovedì. Ancora a casa mia si fa quei tre giorni lì.
5: Tu sei nato qui, le tue sorelle sono nate in Italia,
7: sì,
5: tu invece sei
7: Io sono nato qui a Montreal. I miei genitori sono arrivati nel 58 con la SS Vulcania. Io sono diventato cittadino italiano una decina di anni fa come i miei figli. Anche abbiamo la tua citizenship.
5: Quindi italiano vero, come dice,
7: sì,
5: Toto Cutugno.
7: Sì, sono stato anche invitato in Italia per dare conferenze a Villa Manin vicino a Venezia, Udine. Sono stato in Toscana anche per dare conferenze lì, alle Marche e a Roma. Dunque sono veramente, per me non sono un italiano che sono nato lì, però ce l'ho nel cuore.
5: Beh, e noi diciamo che viviamo all'estero siamo ancora più italiani di chi vive,
7: sì,
5: in Italia.
7: Sì, è vero, perché loro lì vogliono essere americani, noi vogliamo essere più italiani.
5: Allora, cosa ti aspetti da questa 33esima edizione?
7: Mi aspetto, ogni anno abbiamo oltre 600.000 persone che vengono a scoprire le nostre tradizioni. Mi aspetto ancora un po' più di persone. Abbiamo anche nuove aziende che partecipano con noi, dunque ci sarà molte più persone. Se la temperatura sarà bella, sarà un'altra eccellente edizione.
5: Bene, e poi voi vi distinguete anche per i vostri chioschi, perché il chiosco della Caisse Populaire des Jardins canadese italiana è sempre molto originale.
7: Sì, è molto, abbiamo molte attività per i bimbi, per i bambini, anche per gli adulti. È un posto che si può anche rilassare quando fa troppo caldo, perché facciamo qualcosa di speciale ogni anno.
5: Ci sono i salottini, vabbè, non dico altro,
7: non
5: perché li invitiamo a scoprirlo.
7: Sì, sì. Per noi è una vetrina di nuovo di far scoprire l'italianità e noi chi siamo. Non siamo soltanto un'istituzione finanziaria come le altre, siamo un'istituzione finanziaria come le altre, però parliamo anche l'italiano, abbiamo contatti in Italia con certe associazioni, federazioni, dunque possiamo dare un po' più servizio alla nostra clientela.
8: Italiano in tutto e per tutto, perché ho saputo da alcuni vostri cassieri e cassiere che ascoltate anche la radio italiana.
7: Sì, sempre, e abbiamo anche i nostri dipendenti che non sono italiani, che adesso prendono corsi di italiano. Credo ce ne abbiamo 12 finora con l'Istituto di Cultura. Dunque siamo veramente ancora a fine che io sarò lì, saremo sempre italiani.
8: Beh, in 25 anni sì, c'è stata un'evoluzione incredibile, è cresciuta sempre più, stanno facendo ovviamente grandi successi su tutti i livelli. Sì. Ma quindi sono veramente contenta.
7: La cassa quando l'ho preso i 25 anni fa avevamo un volume d'affari di 200 milioni, adesso abbiamo un volume d'affari di circa 3.4 miliardi.
8: Quindi un bilancio decisamente positivo.
7: Positivo, sì, sì, sì.
8: Allora Mariano, avremo modo poi di parlare in maniera più dettagliata, magari in studio, poiché oggi appunto c'è stata questa conferenza stampa, abbiamo sentito tantissimi discorsi, molto bello quello che tu hai presentato, anche se non ti sei attenuto ai 4 minuti, ma no, ti ho cronometrato 9 minuti e 25. Wow. E comunque adesso ti chiedo di invitare tutti i nostri amici che ci ascoltano a CFMB per partecipare, anche coloro ho sentito, perché ho fatto un mini sondaggio, molti dicevano ma io abito lontano, vale la pena spostarsi?
7: Sì, però vale la pena a tutti i nostri amici italiani e quelli che ti ascoltano che non sono italiani, che ascoltano la lingua italiana, vi invito a venire a incontrarci alla City. Sono 9 giorni di Italfest, di incontrarci e di scoprire cose che voi avete già vissuto ma vi vedete di nuovo, cose con occhi di bambini. Dunque per noi è sempre di fare aumentare questi Italfest anno dopo anno. Io partecipo a questi Italfest, adesso sono 25 anni. Dunque ogni anno c'è qualcosa di nuovo, è più bello, è più organizzato e quest'anno sarà il meglio.
8: Allora veniteci a trovare, perché venerdì 7 ci sarà anche CFMB, sì, e poi sabato e domenica, sì, ma proprio il giorno diciamo inaugurale noi saremo sul posto, e poi la sera ci sarà il grande Frank Marino.
7: Sì, Frank Marino, lui per quelli che non lo conoscono è nato qui. Nel passato, negli anni 70, dicevano di lui che era la Jimi Hendrix canadese, quello che suonava la chitarra più vicino a Jimi Hendrix. Jimi Hendrix è uno dei meglio del mondo, che è partito troppo presto nella vita, è un musicista incredibile.
8: Quindi è davvero, io ho avuto il piacere di intervistarlo, mi ha detto che si esibisce con tutta la sua band, sì, con il suo gruppo dopo 16 anni, quindi è davvero un'occasione unica vederlo sul palcoscenico principale dell'Italfest nella piccola Italia il 7 agosto alle 21:15, davvero un'occasione rara.
7: Sì, sì, è un'occasione rara, e lui anche si è ritirato 6-7 anni fa, e quando suonava Frank Manirino e Margany Rush, allora era un musicista stupendo che non si deve mancare.
8: Beh, un virtuoso della chitarra.
7: Oh, sì, è veramente, la fa parlare la chitarra.
8: Bene, poi ci sono le Vespe, l'esposizione di Ferrari, Fiat 500, insomma.
7: Ci sono anche artisti locali.
8: E tantissimi artisti locali. Ho intervistato anche poc'anzi Costanza Stocola, sì, che si esibirà proprio 3 volte, ma la prima volta è proprio venerdì 7 alle 19, quindi tantissimo, insomma, non ci si annoia.
7: Anche come si chiama, Sulle Stelle di Lindmark.
8: Sì, è Moda sotto le Stelle.
7: Sì, sì.
8: E poi c'è la serata lirica, sì, insomma, il sarà, programma sarà, ricchissimo.
7: Sarà ricchissimo, cioè, ci sarà anche l'opera, ci sarà un po' di tutto.
8: Benissimo, io ti ringrazio, abbiamo superato i tuoi 9 minuti, abbiamo fatto 11 minuti. Grazie Mariano, buon Italfest e ancora congratulazioni per questo meritato, per questa meritata nomina.
7: Grazie Ivana,
8: presidente
7: CFMB, d'onore. CFMB di essere sempre lì.
8: Grazie.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fragole 454 grammi, due confezioni per $5. Bistecca di controfiletto australiano 9,99 la libra. Formaggio grana padano 12,99 la libra. Nutella 950 grammi 14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Fichi neri e verdi 9,99 la confezione, petto di pollo dissossato 6,99 la libra, prosciutto San Daniele 8,99 la libra, acqua frassassi naturale frizzante 1,5 litri, 3 bottiglie per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Allora, per coloro che non avessero seguito il programma sin dall'inizio, vi diciamo che abbiamo voluto farvi ascoltare le registrazioni delle impressioni prese al volo oggi durante la conferenza stampa per il lancio ufficiale dell'Italfest 2026. La conferenza si è tenuta nel piccolo teatro al secondo piano del centro Leonardo da Vinci. La capacità è di 145 persone, erano più di 160 i presenti, per cui alcune purtroppo sono rimaste in piedi. Presenti tra l'altro, avete sentito le voci dei deputati Filomena Rotti-Rotti e Marc Tanghe, ma naturalmente erano presenti anche gli altri deputati federali, Patricia Lattanzio e Angelo Iacono, che purtroppo sono partiti subito dopo la conferenza, perché come dirà a breve nell'ultima registrazione la presidente del congresso Maria Battaglia, è stata una conferenza fiume piuttosto lunga. C'era anche il sindaco di Saint-Léonard Dominic Perry, c'era il console generale d'Italia Montreal Enrico Pavone, insomma gli sponsor che hanno parlato, avete sentito molte voci. E poi poco prima della chiusura c'è stato l'intervento della direttrice generale del congresso Francesca Sacerdoti, che ha voluto ringraziare tutti coloro e dare ovviamente appuntamento all'Little Fest un po' dappertutto in tutti i quartieri di Montreal, ma soprattutto il lancio ufficiale che si terrà il 7, 8 e 9 agosto presso la Piccola Italia, quindi nel cuore della Piccola Italia, la Piccola Italia che diventerà zona pedonale e tutti potranno passeggiare con i loro passeggini, con i bambini, i nonni, insomma tutti quanti. Abbiamo visto anche l'anno scorso molte persone con i loro cagnolini che passavano e venivano a salutarci, per cui insomma sarà una grande festa. Vogliamo ascoltare l'ultima l'intervento della presidente del congresso, quindi sarà una doppia presentazione. Andiamo. Siamo ora in compagnia della presidente del congresso nazionale degli italo-canadesi regione Quebec, Maria Battaglia, che ha fatto gli onori di casa alla conferenza stampa per il lancio ufficiale dell'Italfest Montreal 2026. Una edizione che sarà decisamente ricca di attività, non solo, ma scoppiettante. Quindi vogliamo congratularci con te, Maria, per l'ottimo lavoro che è stato svolto da un esercito di persone, vero?
4: Beh, veramente per fare grazie e per fare una conferenza stampa come abbiamo fatto oggi ci vuole un sacco di persone che ci aiutano. Allora c'è stata la nostra direttrice generale, la signora Francesca Sacerdoti, con la sua equipe, che hanno fatto un sacco di lavoro, siamo tutti stati implicati, siamo molto soddisfatti, nel senso che c'erano 160 persone oggi a questa conferenza stampa. È stata un po' più lunga che d'abitudine, ma abbiamo dato l'opportunità ai nostri sponsor sponsors di prendere la parola e dire perché sono implicati con Italfest. Abbiamo parlato dell'importanza dell'italianità nella nostra provincia, nella nostra città di Montreal, e l'effetto che Italfest, il fatto che possiamo condividere la nostra italianità con non soltanto gli italiani ma anche con tutti i nostri amici del Quebec. Vi posso dire che ogni anno ci sono al di là di 400.000 persone che vengono a visitare, e non sono tutti d'origine italiana. Nel Quebec ci sono 311.000 italo-canadese, ma però la gente che viene non è solo gli italiani,
5: e molti turisti anche.
4: Molti, e questo stavo dicendo, quest'anno in particolare saremo per Ferragosto alla Place des Horloges, allora ci saranno tante gente che sono turisti dal Vieux-Port alla Place des Horloges. Invitiamo tutti a venire a trovarci, perché è una giornata bellissima sulla spiaggia al porto di Montreal. Veramente è la prima volta che facciamo il Ferragosto.
5: Bello, in effetti, perché finiva sempre un pochino prima. Allora, per quanto riguarda invece le sfide che avete dovuto affrontare per arrivare a questo punto?
4: Beh, la grande sfida è sempre la stessa. Per fare un festival come Italfest, che è uno dei più grandi festival qui a Montreal, ci vogliono sempre soldi. Allora sono molto onorata che la Caisse Populaire Canadienne Italienne si è implicata, e Mariano Di Carolis è il nostro patrone d'onore. Abbiamo la Costruzione Broccolini, la Fondazione Italiana Sofina, che sono Mastro San Danieli, e adesso ci abbiamo anche la Frutteria Milano. Questo è il primo anno che sono main partners, allora siamo veramente lieti del fatto che fanno parte da noi. E come ho detto alla conferenza stampa, e lo dirò in inglese, Frutteria Milano is a staple nella nostra società, tutti le conoscono, tutti sono andate,
5: certo.
4: Ecco, un'istituzione.
5: Ma loro sono giovani, sono i nuovi amministratori, sono i nuovi proprietari, e quindi diciamo che hanno un outlook diverso dagli altri. Quindi è bello vedere i giovani che credono nell'italianità, credono nelle radici, credono nelle tradizioni, quindi hanno, senza nemmeno aver insistito troppo, hanno accettato di buon grado.
4: Eh sì, e questo infatti conferma che la nuova generazione si implica e ci tiene che fanno parte di Italfest, e per questa ragione ho voluto che hanno detto qualche parola a tutti noi per dirci perché hanno fatto parte di Italfest quest'anno. E come ho detto, questo spero che abbiamo cominciato con nuove persone a fare cosa dobbiamo fare per non mai dimenticare chi erano i nostri nonni, i nostri genitori, perché ci vuole la nuova generazione che si implica. Non ti posso dire l'età di questi ragazzi, ma sicuramente sono più giovani di noi,
5: certo.
4: E sono fratello e sorella, infatti non lo sapevo, ma sono fratello e sorella, e non ha molto tempo che hanno cominciato insieme, e devono continuare con questa grande istituzione, e fare parte di Italfest è veramente una bella maniera per loro di cominciare questa nuova sfida.
5: E poi l'inizio inizia proprio col botto, come si suol dire, alla grande, il 7 agosto, venerdì, con il leggendario chitarrista Frank Marino.
4: Frank Marino, allora immaginate avere una persona come Frank Marino, che non fa più tanti concerti, c'è una certa età, non va più spesso a fare questi concerti, e ha voluto fare il concerto per Italfest perché lui è di origine italiana e ci teneva di fare un concerto per Italfest. E grazie veramente a Francesca Sacerdote, che ha preso il tempo di incontrarlo, di riparlare, e voilà, viene, e sarà una serata veramente eccezionale per la gente che ama il rock and roll, per la gente che della nostra età, che veramente che hanno conosciuto Frank Marino. Sono sicura che ci saranno tanta gente sulla Rue Sellerat il venerdì sera.
5: Venerdì alle 21.15 sul palco principale dell'Little Fest, e quando l'ho intervistato mi ha detto: mio padre sarebbe felice che io faccia questo concerto per la comunità italiana. Il papà è siciliano di Marsala.
4: Sì, lo so, quindi... siamo quasi paesani.
5: Infatti una persona davvero unica, davvero sui generis, diciamo. Quindi poi tantissimi altri concerti fatti da cantanti locali molto bravi, gruppi, e insomma c'è un fittissimo programma. Quindi noi invitiamo tutti anche a digitare, a visitare il sito web italfestmtl.ca, dove troveranno tutte le informazioni, ma anche a CFMB ne parliamo tutti i giorni, ne parleremo fino al 16 agosto.
4: Ne sarete lì?
5: Noi saremo lì nella piccola Italia sempre, e poi ci trasferiremo nel vecchio porto. Quindi ci diamo appuntamento nella piccola Italia venerdì.
4: Venerdì, assolutamente, sarà lì.
5: 7 agosto, dalle 15 alle 18. Grazie Maria, ancora auguri a te e a tutta la tua squadra.
4: Grazie.
5: Avete fatto un ottimo lavoro.
4: Grazie.
5: A presto.
3: E un ottimo lavoro è stato svolto anche da Giulia Verticchio, neo assistente della direttrice generale Francesca Sacerdoti. Ricordo che la conferenza è stata presentata da Marco Luciani Castiglia. E con questo è tutto per i nomi dei bambini che hanno vinto il concorso Il Piccolo Leonardo. Bene, li daremo la settimana prossima, per cui ancora buon Italfest a tutti, e mi raccomando, per tutto il programma completo potete digitare il sito web italfestmtl.ca.

E questo era il figlio di Sal da Vinci, Francesco, che ha cantato Dimenticarsi, una delle sue ultimissime canzoni. Sono esattamente le 17:55, l'ora di salutarci e di ringraziare tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordiamo i cambi valutari: dollaro americano 1,40 oggi, mentre l'euro rimane stabile a 1,61. Il prezzo dell'oro è salito a $5,839 canadesi. L'oncia, ed è davvero tutto. In questo istante all'esterno dei nostri studi splende il sole, la temperatura è di 24 gradi, il tasso di umidità è salito a 71, il tramonto invece avverrà decisamente alle 20:25, per domani cielo variabile con una massima di 29 gradi e 30% di probabilità di precipitazioni. Cielo coperto sabato con una massima di 27, domenica 2 agosto 23 gradi e pioggia. Domani avrò il piacere di tornare a bordo della nave Amerigo Vespucci, vi ricordo che potrete visitarla anche voi sabato e domenica, per cui potete presentarvi al molo, al grande molo del vecchio porto di Montreal, e gli orari sono da mezzogiorno alle 13:30. E noi oggi, essendo giovedì, quindi ci salutiamo, vi auguro un buon ritorno a casa, un ottimo weekend, e vi lascio con un pensiero di Albert Einstein: se vuoi essere felice, accetta i complimenti, mentre se vuoi migliorare, accetta le critiche. Quindi buon proseguimento di serata, grazie ad Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Oggi ho dovuto fare i salti mortali, ma ormai è abituata, e noi ci sentiremo la settimana prossima. Ciao ciao a tutti da Ivana.